tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Non molliamo un colpo, eccoci qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata. Sono contentissimo perché quando arriva questo momento dell'anno diventa lecito ascoltare questa canzone. Certe canzoni non passano mai di moda e così luglio, come ogni estate, torna a risuonare nelle radio e sulle spiagge da 58 anni. Quando, cosa che ho ampiamente già detto e ridetto, i tormentoni erano costruiti per essere perfetti e immortali, andare ben oltre la stagione estiva. Canzone nata in una mansarda in Toscana dallo stesso Riccardo Del Turco, che fu incentivato a incontrare un giovane Giancarlo Bigazzi, un ragazzo che voleva fare il paroliere. Gli piacque subito questa canzone che diceva: luglio col bene che ti voglio sarebbe un grosso sbaglio, con delle rime che funzionavano molto bene, che trapanavano il cervello per rendere questa canzone indimenticabile. Pezzo che fu pensato per Orietta Berti, ma la Sugar, la casa discografica, volle che a cantarla fosse proprio Riccardo Del Turco. E fu un successo incredibile, perché nel 1968 questo pezzo vinse il disco per l'estate, che allora era un grande evento, e la cosa che sorprese di più tutti fu il successo internazionale anche fuori dall'Italia. Poi ovviamente lui ci tiene a ricordare quando si trovava lì nel bel mezzo di una esecuzione della canzone Luglio e fu interrotto perché dovevano passare la linea a Tito Stagno. Era la sera dello sbarco sulla Luna. Tante storie legate ad una canzone indimenticabile, oggi più centrata che mai. Cominciamo un'ora per voi con questa melodia.

incredibile, meravigliosa per questa stagione estiva, una delle cose più belle delle canzoni in generale, che la musica suona la stagione che stiamo vivendo, ed è una cosa che magicamente fa sempre anche la radio. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, della musica italiana, di tutti voi che amate questa musica, e andiamo a commentare le novità. Ci sarebbero tante cose da dire, la prima che dirò è: no, Gianni Morandi assieme all'Amoroso noi non la commenteremo. Probabilmente Gianni Morandi, che ormai ha preso il vezzo di farsi scrivere le canzoni per cavalcare una sorta di modernità, non ce la fa sempre. Lui è simpaticissimo, ma se non la sentirete nei commenti delle puntate di Un'ora per voi è perché io penso che non si possa commentare tutto e l'esperimento non è riuscito. Mentre invece alla fine è solo un gioco, con queste parole Madame chiude un pezzo che invita all'ancheggiamento estivo e forse lo spiega anche, è un buon esercizio di stile, niente che oggettivamente aggiunge a quella perla assoluta che è il suo disco, che si chiama Disincanto, ma che all'ascolto risulta fresco e piacevole. Io direi questa canzone di Madame è un passo di lato, non è un passo in avanti, però c'è freschezza, è come un gustoso cioccolatino mentre tutto intorno il sole estivo bruciacchia fastidiosamente quasi tutte le nuove uscite. Che cosa dice esattamente Madame in questa canzone? Beh, innanzitutto la forza è nell'immediatezza dell'energia che lascia a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E in tutto questo, che potrebbe sembrare estremamente semplice, invece c'è della grande bravura perché funziona meravigliosamente.

ha sempre delle cose da dire, le dice bene, ci sono dei meravigliosi arrangiamenti. Madame è una bella scoperta della musica italiana, anche se in questo caso è un puro esercizio di stile che ci fa ballare, ma ci fa ballare molto bene. Mentre invece promuoviamo, non accade sempre, Tommaso Paradiso. In questa canzone, più estiva che mai, Agitare Coca-Cola, c'è tutto quello che serve per descrivere l'estate. Ci sono le reference anni 80 riportate al pop moderno, c'è il disimpegno poetico, c'è quella sua narrativa vanziniana, io direi, che fa tanto sapore di sale e dal quale lui non riesce mai a uscirne. Detto ciò, il pezzo è uno dei più azzeccati dell'ultima produzione del cantautore romano. Ricordiamo che la canzone arriva a pochi mesi dalla pubblicazione dell'album Casa Paradiso e gioca un po' sul facile. Lui gioca sempre in un terreno facile, però Agitare Coca-Cola alla fine racconta una di quelle relazioni che rinascono all'improvviso e sembrano occupare ogni pensiero nel giro di poche ore, ma attenzione, è un amore estivo, gasato, imprevedibile, destinato a consumarsi rapidamente. È una metafora intelligente che ci riporta ovviamente al clima e alla stagione che stiamo vivendo, con una bella produzione accompagnata da un'impronta pop assolutamente immediato. In questo Tommaso Paradiso fa un lavoro estremamente perfetto, quindi lo promuoviamo.

fra l'altro arrangiamenti musicali e parole che riescono a decifrare molto bene un certo sentimento, soprattutto femminile, che è la fanbase più potente di Tommaso Paradiso. Bravo! Allora, attenzione, parliamo di Fabri Fibra, non che un disco come Mentre Los Angeles brucia, già quadrato ed efficace, avesse bisogno di ritocchini musical chirurgici, ma la musica di Fabri Fibra è oggettiva, è sempre un regalo. Esce la versione deluxe di Mentre Los Angeles brucia con altri brani, così ci ritroviamo per le mani altri 4 pezzi di rara fattura. In 2 di questi il rapper è da solo e vomita come sempre quella sua cupa e meravigliosa irruenza e che evidentemente gli brucia dentro. Infatti sia La mia musica che Fict sono due brani incandescenti che vibrano di quella libertà di pensiero e di parola meravigliosa che è il carattere distintivo della scrittura di Fabri Fibra. Quello che io trovo meraviglioso è che lui dice una cosa e tu gli credi, lui dice un'altra cosa e tu ti accorgi che l'hai sempre pensata esattamente come lui. Poi ci sono altri due brani, Non dormo più e Goya, dove lui ospita altre due realtà di spessore, Fra Quintale e I Pinguini Tattici Nucleari. Noi ascolteremo Goya con I Pinguini Tattici Nucleari. Succede questa cosa, lui riesce a trascinare i pinguini in una zona al confine tra il rap e pop che loro non hanno mai esplorato con tale fermezza, uscendone benissimo. Così, ovviamente, tutto acquista un fascino decisamente diverso. Ero scettico, l'ho ascoltata con grande attenzione e secondo me, ancora una volta, Fibra ci ha preso. Cosa so?

0: vita.
1: Questo fu il ritorno di Jovanotti dopo un lungo periodo di silenzio con l'arrangiamento e la forza di Rick Rubin. Parliamo volentieri di Rick Rubin che, e come dice Jovanotti, fece riscoprire lui la scintilla per ricreare nuova musica e ora sta reinventando l'idea di festival. Perché? Perché in Toscana, a Monteriggioni, lui ha condotto il Festival of the Sun, un stravolgimento totale con un contatto diretto dei vari artisti con il pubblico. Ovviamente si è esibito anche Jovanotti. Io ho visto delle immagini sui social proprio di Lorenzo. Nessuna strategia di comunicazione convenzionale, le informazioni date con il contagocce. Gocce, come dicevo, gli artisti che si sono esibiti non venivano nemmeno comunicati, cioè la gente andava. Jovanotti si è esibito sul sagrato della chiesa di Monteriggioni, uno splendido paesino in Toscana, piccolissimo, medievale, ma non si sapeva. È comparso lì e c'era questo santone, Rick Rubin è una sorta di santone della musica che presiedeva il tutto e ha stravolto tutto quello che normalmente si dà per assodato quando si pensa a concerti e rassegne musicali. Fra l'altro Jovanotti gli deve molto perché O Vita, che noi abbiamo risentito, fu proprio la rinascita in un momento di difficoltà e di silenzio. Spesso gli artisti si trovano ad attraversare questa fase. Lui riuscì a reinstradarlo in una dimensione, tra l'altro, molto vicina a quella che è dentro di lui, perché Rick Rubin è una sorta di Jovanotti. Poi ricordiamo, ha arrangiato tutto il mondo della musica, è stato ed è un produttore fantastico e straordinario con delle idee veramente eccezionali. Cambiamo argomento e lo facciamo con molto piacere. Il 6 luglio sono 59 anni per il grande Max Gazzè. Ora potremo raccontare della sua infanzia trascorsa a Bruxelles, poi dopo Roma, la scuola romana, l'amicizia con Silvestri, con Niccolò Fabi e i vari le Targhe Tenco, i vari Sanremo, il timido ubriaco, la capacità di essere sempre molto poetico. Qual è la forza del bassista Max Gazzè? Perché il basso è il suo primo strumento che lo ha in qualche modo introdotto poi nell'Olimpo della musica italiana. Io dico Olimpo perché le volte che ho incontrato Gazzè nelle varie interviste lui ha detto una cosa centrale, cardine del suo pensiero artistico. Lui non ha mai cantato per realizzare una hit, lui ha cantato sempre per necessità. Quando tu fai questo mestiere perché hai veramente qualcosa dentro da dire, perché devi comunicare, allora tu lo fai in maniera pura, in maniera diretta, e il successo prima o poi arriva, anche se in realtà le strade da Max che sono state intraprese sono molteplici. Vi ricorderete a Sanremo la leggenda di Cristaldo e Pizzomunno, che io ho soprannominato un rock assolutamente classico con gli archi, o I tuoi maledettissimi impegni, Il timido ubriaco, tutti generi diversi, cioè alcune erano addirittura delle marcettine balcaniche, ma sempre molto ricercate e studiate. I testi ultimamente li scrive con suo fratello, più volte abbiamo commentato recentemente nelle ultime puntate di Un'ora per voi le sue uscite, addirittura con la ricerca di una frequenza musicale desueta che secondo lui riempirebbe di più l'anima. Quindi tanti auguri a uno dei più originali istrionici cantautori italiani, capaci di scrivere testi ironici, ricchi di spunti di riflessioni, ballate che scaldano il cuore. Io, per non andare sul classico e dimostrare quanto lui sia cangiante, quindi non sempre lento, ho scelto per voi A cuore scalzo, dove racconta con delicatezza e originalità proprio il racconto del cuore che cerca di andare avanti senza paura di farsi male, di innamorarsi privo delle barriere protettive che mettiamo noi con la ragione.

estroso, istrionico, bravo Max Gazzè, mai ancorato solo a un genere capace di suggestionarci con le sue intuizioni. Mi ricordo un festival di Sanremo, si vestì da scienziato, anche dal punto di vista estetico, no? È sempre stato capace di stupirci. E allora, ora occupiamoci di un pezzo che parla di estate, che torna in auge anche perché dall'Italia ci arrivano notizie che, quando arriva un pochino questa stagione, essendoci in Italia gli esami di maturità, viene fuori di nuovo una delle canzoni più iconiche della musica italiana, che è Notte prima degli esami di Venditti, che fu un 45 giri pubblicato nel marzo dell'84, che poi ebbe grande successo proprio durante il periodo estivo. Il disco era così composto: Ci vorrebbe un amico su un lato, Notte prima degli esami sull'altro lato. E come il cantautore ha sempre raccontato, ogni strofa di questa canzone è un film. Si accendono delle luci su un palco con questi amici intorno, è una fotografia di vita di Venditti, dei suoi concerti, della sua storia, della sua maturità. È una fotografia delle ingiustizie sociali, delle guerre, e l'unico sentimento stabile in grado di rinnovarsi è l'amore. C'è poi il ricordo suo, no, dello stesso Antonello Venditti, che si preparava all'esame di maturità al famoso liceo Giulio Cesare di Roma, assieme a quei quattro ragazzi col pianoforte sulle spalle, che sono Venditti, De Gregori, Giorgio Locascio ed Ernesto Bassignano. E perché questa canzone così poetica, così bella, così riconoscibile a tanti anni e continua a essere così universale? Perché? Perché le notti di pizze fredde, di calzoni, di sogni, che so, di coppe, di campioni, di lacrime, di preghiere, sono le stesse di oggi. Quando un artista riesce a fare questa trasfigurazione così chiara e così a tempore, allora veramente sei nell'Olimpo.

con tanto di assolo finale, i Nomadi con Gioia né Dolore, a proposito di artisti e di cantanti che diventano colonna sonora di tutte le generazioni. Loro da 63 anni hanno venduto 16 milioni di dischi. Un risultato, quando ancora io ci tengo, l'ho preciso sempre, il disco si doveva acquistare in maniera fisica, non c'era l'acquisto virtuale. Recentemente si sono esibiti in Italia, in Emilia Romagna, a Misano Adriatico, e Beppe Carletti, cofondatore del gruppo, assieme al compianto Augusto Dall'Oglio, ha raccontato il grande brivido, anche perché erano molto vicini a Riccione, dove erano proprio nati un po' di anni prima, con grande emozione di rivivere quel periodo in cui poi hanno scritto tantissime canzoni che sono diventate colonna sonora di molte generazioni, con un repertorio così vasto che il loro concerto avrebbero potuto dividerlo in svariate sere ed eseguirlo una sera dopo l'altro. Mi piace quando chiedono a loro qual è la forza dei Nomadi. Loro dicono: è stato metterci al pari della gente che ci ascolta e di non far sentire mai che eravamo noi sul palco. Mi sembra un'idea bellissima. L'arte è qualcosa di straordinaria che riesce sempre a curare i nostri malumori, la musica soprattutto, e il fatto che sia così colorata e variegata dà a noi la possibilità di scegliere esattamente quello che dobbiamo ascoltare. Non ci facciamo scappare un altro compleanno. Il 6 luglio sono 80 anni per Tocchigno, che ricordiamo ha messo un piede nella musica italiana, non soltanto con Ornella Vanoni, in cui ha realizzato La voglia, La pazzia, L'incoscienza, L'allegria, ma attenzione perché a un certo punto Gianni Daldello, dirigente della CGD, si mise in testa che Tocchigno, che aveva fatto svariati successi, aveva realizzato svariati successi in Brasile con Vinicius de Moraes, poteva realizzare una canzone in lingua italiana. Allora Maurizio Fabrizio, autore di due canzoni che ricorderete, vincitrici di Sanremo, Storie di tutti i giorni e Sarà quel che sarà, bellissime tutte e due, fu incentivato ad incontrare Tocchigno. Si misero insieme e uscì la canzone Acquarello, che fu la prima idea musicale che venne a tutti e due. Durante il loro incontro si misero al piano e realizzarono questa canzone, che è un pezzo dolce, fantasioso, con una poetica dal sapore naif che sottolinea con emozionante ingenuità, io direi, il percorso di ognuno di noi. Racconta la vita, che può essere interpretata con gioia, in modo giocoso, con una fantasia molto molto particolare e vicina alla logica brasiliana. Il finale però è inevitabilmente amaro, si chiude con "siamo tutti in ballo", dice la canzone, "siamo sul più bello", un acquarello che poi scolorirà. Canzone che non ebbe soltanto successo in Italia e che fu eseguita anche al Festival di Sanremo, ma Acquarella ottenne anche un grande successo in Sud America. Ci fu anche una vertenza, lo dico, con Vinicius de Moraes, ma poi risolta e tutto andrà bene.

molto bella e devo dire erano bellissime anche tutte le produzioni con Ornella Vanoni. Tocchigno e Ornella Vanoni hanno fatto e realizzato pagine di quel momento musicale davvero eccezionali. Siamo arrivati in quel punto di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana non può perdere questo programma, ma soprattutto che potete riascoltare le puntate che avete perso consultando il sito rsi.ch digitando appunto Un'ora per voi. Ma il 5 luglio del 2021, all'età di 78 anni, proprio il 5 luglio, 5 anni fa, ci lasciava Raffaella Carrà. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea tra l'altro che fino all'ultimo non l'ha mai abbandonata, facendo sì che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza, ennesimo gesto d'amore io dico verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Di Raffaella si potrebbe parlare ore. Simpatici, dotata di una semplicità spiazzante, la sua risata, non aveva avuto figli ma aveva adottato a distanza un sacco di bambini e poi aveva lanciato un nuovo stile, uno stile moderno, aveva azzardato col suo tucca tucca, ovviamente aveva turbato l'allora censura in Italia per questo sensuale ballo. Solo dopo l'esibizione assieme ad Alberto Sordi, molti di voi la ricorderanno, il ballo superò le polemiche iniziali diventando un autentico fenomeno popolare. Raffaella Carrà ha cantato, è diventata famosa in Spagna, hanno costruito su di lei programmi di grande successo come Canzonissima 1970, Pronto Raffaella e poi le canzoni che poteva eseguire in quel modo soltanto lei. Non possiamo che concludere dedicando un meraviglioso e nostalgico pensiero a Raffaella, dicendo che se non ci fosse stata lei ai vari carnevali noi non potremmo ballare scatenandoci una canzone come questa. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora. Da Herbert Cioffi, viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno a tutti da Tiki, le 8 e 2 minuti.
0: Rete 3.
1: In questo periodo potete anche chiamarmi Tiki Taka. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo in tutta la Svizzera, abbastanza soleggiato nel corso del pomeriggio nelle Alpi, qualche temporale in serata al sud e in Romandia, localmente anche in pianura. Temperature massime sui 32 gradi. Vediamo le previsioni per domenica: in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, temperature minime comprese tra i 17 e i 21 gradi, le massime sui 32. Diamo uno sguardo anche al traffico. Prudenza sulla A2 tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud, Chiasso in direzione San Gottardo, a causa di oggetti sulla strada. Per il resto non mi vengono segnalate altre cose da parte di Via Swiss, quindi se doveste voi incappare in qualche disagio al traffico, non esitate a mandare un messaggino vocale o scritto, insomma, allo 079 873 8073, così da poter informare tutti subito.
0: 3 News.
1: Non ci sono novità sostanziali riguardo all'esplosione nella quale ieri sera in uno stabile a Leontica in Val di Blegno sono rimasti feriti 3 poliziotti. Le forze dell'ordine erano sulle tracce di un uomo che si sospetta la sera prima avrebbe ucciso l'ex moglie all'ospedale di Faido. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di decimare e distruggere completamente l'Iran qualora tentasse di farlo assassinare, mettendo in atto la minaccia, ha scritto Trump sulla piattaforma social Truth. Infine, devastante incendio nella regione di Almeria, nel sud della Spagna. Il bilancio provvisorio è di almeno 12 morti, fra questi alcuni turisti britannici e belgi intrappolati nelle loro auto mentre cercavano una via di fuga. Le autorità segnalano anche 23 persone di cui non si ha notizia.

la carica di questa mattina ve la diamo con i Mojo e la loro Chilling. Se loro avevano appena avuto successo con Lady, no? E si sono detti, ma dobbiamo buttare fuori qualcos'altro che funzioni altrettanto? Cosa hanno fatto? Hanno ripreso i Chic, li hanno ritagliuzzati, hanno preso le Freak, lo ricuciono dopo averlo tagliuzzato tutto insieme così, e creano questa Chilling, che è un po' un saluto finale per loro, perché solo 2 anni dopo si sono sciolti. Cioè, così, 2 hit wonder e poi finita la storia, you 2.

50 anni. 50 anni per una band importantissima della musica internazionale, U2, che hanno appunto pubblicato in questo 2026 Street of Dreams, e questo nuovo album che uscirà, ancora non c'ha una data ufficiale, ma insomma questo è il primo assaggio, sono 9 anni che non facevano un album di inediti. Prima erano praticamente solo greatest hits, quelle che sono uscite negli ultimi 9 anni. Ecco, in questo caso ci aspettiamo tante cose da questa band, che è partita nel 76 con Larry Mullen Jr., che attacca questo foglietto scritto a mano nella scuola di Dublino, batterista cerca musicisti, e poi da lì nasce appunto una delle band più grosse della storia del rock. Ma a parlare, anzi a cercare di tornare indietro nel tempo,

tempo, perché proprio l'11 luglio nel calendario è una di quelle date piena di cose, come praticamente tutti i giorni. Torniamo indietro nel 2004, dove Apple annunciava il traguardo dei 100 milioni di canzoni scaricate legalmente su iTunes. Cioè, sono già passati 22 anni, raga, tantissimo. Sempre l'11 luglio, però nel 2010, e qua rimaniamo in tema invece mondiali di calcio, la Spagna riusciva a vincere proprio il suo primo mondiale di sempre, battendo l'Olanda 1-0 ai supplementari a Johannesburg. E dopo la partita di ieri, le Furie Rosse magari hanno una possibilità anche oggi, stesso giorno però nel 2021, dove l'Italia si laureava campione d'Europa a Wembley, e quindi anche lì ne devono mangiare di pasta asciutta, forse in questo caso gli italiani, che in mondiali da un po' che non li vediamo. Andiamo sui compleanni. Il compleanno di oggi che vogliamo festeggiare in musica è quello di Coez, che compie 43 anni e che ci ascoltiamo con una sua hit, che forse sarà anche il mantra di questa sua giornata per festeggiare il compleanno, e cioè: faccio un casino.

0: ma mi faccio un casino.
1: Fake news. Fake news. Buongiorno Ottavio. Fake news. Fake news. Con tutti.

0: L'oroscopo.
1: Con questa solennità diamo uno sguardo alle stelle, ma oggi voglio farlo in maniera diversa. Così ci attiviamo tutti quanti il cervelletto, già che è mattina, comunque sono 8:20 praticamente. Ho deciso che utilizzerò solo delle vocali, utilizzerò solo certe vocali durante la lettura dell'oroscopo di oggi. A mio piacimento, ovviamente, quindi preparatevi.

0: mesi. Dai, è chiaro, no? Toro, lo giornoto favoroscio poccolo acquosto potolo o molloromonto porlocoso. Gemelle, en enchentre chesele potrebbe trasfermerse en ene no cenescenze destinete a derere. È difficilissimo, ragazzi, io ci sto provando. Cancra, avatata da rampara anna manata dalla giornata, ormai giornata devi dire un po' con una i perché sennò non si riesce a capire, garnata, lasciata la scata spazza all'ampra vasazzana. Dai, carino. Lene, serete melte recheste deglie e mece cerchete bere de nen trescherere le vestre esigenze, era quasi vicino. Poi facciamo vorgono, ono posso gioto o ono ottovotò o loro o porto vo o toronno o rocopororo locio dotò. Dai, secondo me è chiaro, è tutto molto chiaro. Bilinci, quilchini vi firi ini pripisti insiliti chi miriti dissiri prisi in chinzi dirizzini. Sto facendo una fatica. Scarpana, garnata favaravala par dada carva a an pragatta parsanala accantanata da tampa. Quindi potete fare attenzione a questa cosa, mi raccomando. Sogotoro, lo vollo do momo è difficilissimo, niente, movo monto sorò forto, e certo la voglia sarà forte. Ovo toto porò progrommo troppo fronotoco, perché sennò diventa complicatissimo. Capra carna, cancadatava qualca lassa sanza Anna Lazzara, Anna Sangala Spasa. Non fate troppa attenzione voi invece. O cuoro, ottimo momento por approfondoro ono possono crotovo o coltorolo. Secondo me è tutto chiaro, comunque voi ce la state facendo. Pesce, en atmosfere serene feverere en el scusatemi el non en el delego vabbè, mai devo dirlo così, e le kendevesene ken le persene chere. Tutto chiaro, facciamo gli auguri anche a Echellelere perché fa il compleanno anche lui. Ciao.
1: Sì, noi che qui

Siamo tornati al 1996 con Sheryl Crow. A Change Will You Do Good. Qua in pratica arriva dal suo secondo album, scritto tutto da sola, autoprodotto, e questo brano diciamo che è un po' l'immagine proprio di questa cosa. Rolling Stone tra l'altro la descrisse come una femminista in esilio a Main Street, e poi ci fu anche il videoclip legato a questo pezzo dove lei faceva la casalinga stregata. Un cambiamento comunque il senso di questo programma anche sia di questo brano, che in pratica è quello che farebbe bene a tutti quanti, no? Il messaggio è quello, il cambiamento farebbe bene a tutti, e allora sì, diciamolo, in tanti facciamo dei cambiamenti in continuazione. Anche Ugel è uno di quelli che l'ha fatto, lui produttore marsigliese che ha reso grande di nuovo la house mescolandola con dei ritmi latini e afro. È lui che in questo caso, con il pezzo che andiamo ad ascoltare, ha deciso di mettere assieme due voci che vengono da mondi abbastanza diversi, no? Hymn Angel con un tocco quasi spirituale, poi c'è anche Ultranate, che è una leggenda, ovviamente, lo sappiamo tutti, dell'house degli anni 90, ha fatto Free, nel curriculum c'è quella, poi insomma, sono tre generazioni, loro assieme, Ugel, Hymn Angel e Ultranate, che si ritrovano della stessa scena, che si incontrano su questo pezzo, che suona particolarmente bene, intitolato Moving to the Sun.

0: Piero Pelù, Angun, amore immaginato.
1: L'agenda.
0: Allora, qua ho bisogno anche di voi, perché se volete proporre qualche evento che accade durante la giornata che magari mi sono perso, poi lo potete scrivere mandandomi un messaggino, un'immagine, un vocale, ancora meglio allo 079 873 8073, dove invitate tutti quanti appunto all'evento che fate o al quale andate questa sera, perché comunque oggi c'è una giornata abbastanza piena. Partiamo subito con Estival Jazz, che questa sera a Lugano in Piazza della Riforma chiude la sua 46esima edizione con due artisti di tutto rispetto, perché arrivano Ernia e Odyssey and Good Company. Sono due mondi abbastanza differenti del rap italiano e anche internazionale sulla stessa scaletta, che però possono rendere veramente bene questa sera. Magari ci becchiamo là in zona, eh? Allora, poi lì porta aperto ovviamente dalle 19, si parte poi alle 20:30, ma se volete qualcosa di un po' più electric, un po' più elettrico, direzione Monteceneri al CMFG Arena, dove dalle 19:30 è a ingresso gratuito, va in scena il concerto rock dei ricoverati. Energia pura, insomma, per chi ha voglia di sudare un po' davanti al palco. Invece, per chi vuole chiudere la serata nel Luganese senza fermarsi, appuntamento sempre sul lago per il Long Lake After Party. La Transition Radio Beach Party promette di portare questa festa fino a tardanotte con quella vibrazione da fine estate, che ci fa sempre piacere. Allora, però sappiamo che oltre tutto questo, più che questa sera è questa notte, perché questa è una grande notte, perché si gioca una partita pesantissima, o perlomeno la nostra nazionale gioca una di quelle partite belle importanti, perché la nazionale di Muratiakin affronterà l'Argentina nei quarti di finale del mondiale a Kansas City. Ma non solo, perché noi potremmo vederla un po' dappertutto, eh? Ci sono varie piazze, a Locarno, in Piazza Grande, dove c'è il maxi schermo di Moon and Stars, già dalle 23:30, e poi dopo ovviamente la partita inizia più tardi. A Bellinzona il pubblico si ritroverà al Parco Urbano, a Mendrisio l'appuntamento a Piazzale alla Valle, sempre alle 3, dalle 3 in punto, che è l'orario in cui inizia la partita. Insomma, questa sarà una serata piena di cose da fare dappertutto. Prima si può andare a dei concerti, poi dopo si può decidere di fare un piccolo after, e poi per chiudere in bellezza si può andare addirittura a vedere la partita della nazionale. Ma meglio di così, questa sera cosa si poteva chiedere?

0: Mary J. Non Mary J. Blige, eh? Marie J. Con la sua Opus, direttamente da Losanna, con questo brano uscito nel 2026 che rende particolarmente bene. Nel frattempo volevo veramente ringraziarvi per tutto quello che state scrivendo, lo 079-873-8073. Mi sono arrivati anche un po' di caffè. Qualche 11 luglio, buongiorno, felice sabato, buon fine settimana con lo sfondo di una barca con su dei petali, bellissima, grazie.
1: Grazie Rete 1, siete stati grandissimi. Grazie.
0: Allora, torniamo sulle frequenze di Rete 3 per un attimo. Perché devo avvisarvi che l'8 agosto Rete 3 tornerà proprio a portarvi a Zurigo con il treno Sound and Fun, la discoteca ce l'ho aperto più grande del mondo, che stavolta arriva su Rotaia. Allora, partenza da Lugano alle 8:47 del mattino, da Bellinzona alle 9:32, l'arrivo poi a Zurigo sarà alle 12:43 e da lì

potrete anzi vincere dei biglietti per la street parade, per andare sul treno. Quanti? Due biglietti al giorno. Dovete rimanere ovviamente in ascolto su Rete 3, quindi occhio e orecchio aperto, perché il treno più colorato dell'estate è pronto per partire, non vuole partire senza di voi. Quindi io ve lo dico, tra 16 giorni tenete le orecchie aperte e rimanete sintonizzati, perché potreste vincere i biglietti per andare alla street parade con il treno di Rete 3, Sound and Fun. Questa è succosa, anzi è croccante.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno ancora a tutti quanti da Paltrax, le 9 del mattino in questo momento.
0: Rete 3.
1: Diamo uno sguardo subito alla meteo. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato nel corso del pomeriggio, nelle Alpi qualche temporale, in serata al sud e in Romandia, localmente anche in pianura. Temperature massime sui 32 gradi. Vediamo le previsioni anche per domenica, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, temperature minime comprese tra i 17 e i 21 gradi, le massime saranno sui 32. Vediamo anche il traffico, cosa ci dice sulla A2 Lucerna direzione Chiasso tra Amsteg e Göschenen. Al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 6 km, i tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blegno ha provocato il ferimento non grave di 3 agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. È sotto controllo l'incendio divampato ieri sera nei boschi sopra Brissago. Le autorità confermano che non ci sono rischi per la popolazione. Ricordiamo che in Ticino, nel Moesano, in Valposchiavo, resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. Potrebbero tenersi in Svizzera la settimana prossima i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Egitto e Qatar continuano a incoraggiare la ripresa dei negoziati nonostante la fine del cessate il fuoco e la nuova fiammata di violenza nell'area dello stretto di Hormuz. Infine se n'è andato oggi Peppino Di Capri all'età di 89 anni, una delle voci che hanno inventato il modo di raccontare l'estate in Italia. Nato a Capri nel 1939, aveva iniziato giovanissimo come pianista jazz nei locali dell'isola. Prima di conquistare le classifiche con brani come Champagne, Non è mai stato facile, Saint-Tropez Twist. Fu tra i primi in Italia a portare il rock and roll e il twist nella musica leggera, mescolandoli con la tradizione melodica napoletana. Ha attraversato oltre 6 decenni di carriera con incursioni anche a Sanremo e una fedeltà assoluta alla sua Capri che non ha mai lasciato davvero.

continuo a pensare che questo brano, se invece di Marrakesh ci fosse stato Achille Lauro, sarebbe stato ancora più efficace. Ancora più efficace, però non è uscito male, non è uscito male. Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc., ripreso questo pezzo storico di Gianna Nannini e rifatto appunto nel 2026 per celebrare la carriera di questa grandissima artista italiana. Ma voglio andare su un'altra direzione, voglio parlarvi di qualcosa di abbastanza assurdo che è diventato importante negli ultimi giorni su internet, e cioè c'è un robot che sta facendo il giro di tutti i nostri dispositivi. E non tanto, cioè non è una IA, non è per quello che sa fare in particolare, ma per come fa quella cosa lì. Si chiama Neo, lo produce una società norvegese-americana, si chiama 1X Technologies, e questa notizia appunto riguarda le sue mani, 5 dita come quelle di un essere umano, proprio facilissimo da immaginarsi, con 25 gradi di libertà di movimento. Cosa vuol dire? Sono praticamente identiche o quasi a quelle umane, anzi, oltre a essere capaci di afferrare oggetti di qualsiasi forma e di sentire quando qualcosa gli sta scivolando dalle dita, possono addirittura tipo girarla indietro. Adesso non so se c'è qualcuno all'ascolto che è capace di fare quella cosa, quindi di stendere, di aprire completamente la mano e fare in modo che le ultime falangi riescano a girare verso la parte superiore, cioè guardare verso il cielo e non rimanere dritte come penso per la maggior parte delle persone, ma proprio farle curvare verso l'alto. Ecco, loro riescono a fare giustamente anche quello, alla fine è un robot, ci mancherebbe altro, però la cosa assurda di questo è la velocità, cioè a queste mani, queste dita che si muovono così rapidamente, appunto si piegano in modi che una mano umana normale non riuscirebbe a replicare, e questa cosa qua sta diventando pazzesca, diventando un meme incredibile. Io ho visto i video, mi ha impressionato, cioè riesce a capire anche che cosa sta toccando e quindi che forza dare. Hanno fatto dei test con dei Lego, quindi riusciva a costruire una cosa semplicissima, 3 mattoncini uno sopra l'altro, con i Lego, ma senza romperli, senza rovinarli. Poi a prendere un kettlebell, che è uno di quei pesi che si usano appunto in palestra, prenderlo e riuscire a tirarlo su senza problemi, e subito dopo prendere invece un bicchiere da vino di vetro e anche quello, in quel caso, riuscire a tirarlo su, non romperlo, riappoggiarlo in maniera molto molto naturale, una cosa veramente impressionante.

su internet qualcosa e vi capita sott'occhio questo robot con questa mano appunto robotica con le dita esattamente riprodotta come quella umana, ma che sa fare delle cose assurde per essere un non umano, sappiate che di 1X Technologies, appunto questa azienda, questa società norvegese americana, il costo di questo robot è di $20,000 oppure 500 al mese, quindi in teoria questo dovrebbe fare le faccende di casa, no? Quindi piegare il bucato, aprire le porte, lavarsi le mani da solo, perché anche ovviamente ha la possibilità, un po' anche come i telefonini, ma forse anche di più, di finire con le mani dentro l'acqua senza rovinarsi, quindi essendo impermeabile. Poi le dita che si muovono in questa maniera però ha fatto un po' paura a certe persone. Che la gente ha detto... ma non è un po' horror come cosa? Cioè questi qui tra poco sapranno fare qualsiasi cosa. Sì, è un po' horror, però va bene, dai. Alla fine magari pensiamola sempre che potrebbe essere utilizzata innanzitutto, voglio pensarla così, in ambito magari medico, no? Quindi di aiuto a chi non riesce a fare determinate cose in casa, si può prendere un robot che lo aiuta in determinate faccende senza dover sempre, diciamo, avere bisogno di un essere umano tutto l'arco della giornata, ma solo in certi momenti specifici dove appunto comunque... l'umano è sempre importante vedersi. Ecco, questa cosa però in questo momento funziona così bene anche perché lo stanno allenando con degli operatori umani da remoto. Quindi ci sono delle persone che si mettono a... insomma, utilizzare con dei guanti, con tutti dei sensori, le proprie mani, fare determinate cose e fare in modo che il robot percepisca, capisca, in un qualche modo impari a appunto misurare la propria forza, a cercare di capire quando tocca qualcosa, come non romperla, come non distruggerla, tipo prendere un uovo in mano, che è sempre una di quelle cose, come con gli animali, no? Che se metti un uovo lasci un uovo per terra e il cane lo prende in bocca, non lo rompe, che sa che quella cosa va tenuta in un certo modo, non lo strattona come se fosse un pezzo di legno, un osso, una corda, no, sa esattamente cosa fare. E qui la cosa pazzesca è che questo robot appunto è capace di fare anche questa cosa qui grazie appunto a degli esseri umani che sono stati utilizzati per testarlo. E questo robot, vi voglio dire, alto 1,68 m, quindi diciamo nella norma delle altezze, peso di 30 kg ed è pensato appunto per stare in mezzo a noi nei nostri salotti. Pensa che bello però, vai fuori casa, adesso abbiamo magari qualcuno, c'è il robottino in casa che gli pulisce il pavimento, quello potrebbe farti proprio il mocio, non so, cioè potrebbe farti la lavastoviglie, ma pensa che vita sarebbe.

io vi adoro. Io vi adoro, perché voi dite quello che tutti pensiamo, ovviamente. E quindi vi ho parlato di questo robot che è stato pensato per fare le faccende di casa, si chiama Nio, è già stato presentato un po' di tempo fa, ma adesso hanno mostrato queste dita, questa mano, insomma, con queste dita che si muovono velocissimissimamente e che riescono a fare delle cose che prima erano impossibili per un robot. Dave scrive: ma già lo so che alla fine, grazie all'intelligenza artificiale, evolverebbe. E mi rimproverebbe anche lui qualora lasciassi le cose in giro. Ma sai che è molto probabile? Però una cosa interessante che ho visto, praticamente c'è un expert mode. Devo capire un attimo perché Nio attualmente, appunto, pensato per l'ambiente domestico, quindi piegare bucato, ordinare, portare oggetti in casa. C'è questa modalità che si chiama Expert Mode, eccola, e praticamente tu puoi in qualche modo dirgli di fare le cose quando sei a lavoro, cioè l'idea è che tu gli puoi chiedere: fammi questa cosa qua per piacere, così magari vai a lavoro, ti sei dimenticato di togliere le cose dalla lavastoviglie, lo attivi da remoto e gli dici: metti via le cose dalle lavastoviglie, e lui lo può fare. Cioè, quindi se tu ti dimentichi qualcosa, magari abitate in due, convivi con qualcuno, non ci sarà più, oppure non ci sarà più il problema che magari hai lasciato in giro qualcosa. No, controlla, ti prego, controlla se ho lasciato in giro delle cose prima che si svegli la mia compagna, il mio compagno, il mio coinquilino, la mia coinquilina. Oppure la cosa migliore sarebbe: sveglia il mio o la mia coinquilina mettendo la musica a manetta.

io vi voglio prontissimi per questa notte, eh? Perché ve lo dico, questa notte alle 3, lo sappiamo tutti, lo so, è inutile che ve lo sto a raccontare, però è importante, che gioca la Svizzera contro l'Argentina. C'è uno di quei pezzi che io ho sentito in continuazione ultimamente, non ho mai capito da dove veniva, probabilmente intelligenza artificiale, tra poco vi spiego da dove arriva, ma voglio farvelo sentire perché è importante. Speriamo bene, eh?

Notte, vorrei chiedere a voi quali sono le vostre sensazioni. Ho provato a chiedere anche all'intelligenza artificiale cosa ne pensa e secondo lei come andrà a finire questa partita, e quindi a questo punto ve lo dico dopo Gracie Abrams, perché sono curioso prima di sapere i vostri pronostici per questa sera, e poi vi dico cosa ci ha detto l'intelligenza artificiale, se siamo anche d'accordo con lei oppure no.

il brano che vi ho fatto sentire prima, dove c'è questa che è una canzone fondamentalmente fatta con la I, che canta i nomi dei vari giocatori della nazionale, ecco, esiste per vari e varie nazionali, fatte dalla stessa identica persona, che si chiama Tactical righetta bassa Pulse 28. Questa è una persona che si è messa a utilizzare l'intelligenza artificiale per creare questa World Cup Collection, appunto un insieme di brani brevi di circa un minuto, catalogati, diciamo, techno, non ho capito bene perché è proprio techno, non mi sembra molto techno, comunque una struttura da inno, da stadio, con questi cori, insomma, per tutte le varie nazionali. L'ha fatto con l'Argentina, col Marocco, con la Corea, con l'Inghilterra, con la Scozia, Norvegia, Colombia, Francia, Spagna, tutti quelli, il Brasile, insomma, non ne ha mancata neanche una, questo caro signor Tactical righetta bassa Pulse 28, che appunto ha fatto anche quella della Svizzera, che si chiama Rot und Weiss, che è cantata in dialetto zurighese. Vabbè, dialetto zurighese, non lo so, per me sono dei nomi, non mi sembra un dialetto particolare dire i nomi dei giocatori di calcio, ma va bene. Fatto sta che per i pronostici di questa notte, adesso io ovviamente, come tutti gli scaramantici, tocco ferro, faccio le corna, eccetera eccetera, mettete le mani dove volete, insomma, cercate di portare fortuna anche voi. Un mio amico mi ha scritto: io ho sognato che la Svizzera batteva l'Argentina. Ma che bello! Ma speriamo! Io ho detto: ma spero che ci hai preso. Peccato che lui ogni volta che punta sul gioco dei fantamondiali su RSI.ch non ne azzecca una, è tipo ultimo nel campionato con tutti i suoi colleghi, quindi non lo so se è di buon auspicio o meno questa cosa. Ho visto che c'era sul web anche una nonnina, una signora anziana con il nipote, che cercava di fare tutte le i pronostici delle varie partite, e aveva detto che la Svizzera dovrebbe battere l'Argentina. Noi ci speriamo, però l'ultima volta ha detto che il Marocco avrebbe battuto la Francia, dopo una serie di un sacco, ma veramente tanti risultati positivi da parte sua. Purtroppo quella l'ha cannata completamente, l'ha proprio steccata. Adesso vedremo se Svizzera Argentina invece tornerà sui suoi passi delle varie vittorie delle precedenti corrette, insomma, profezie di questa cara anziana. Ma vi ho detto che vi avrei detto cosa dice l'intelligenza artificiale dopo aver, insomma, analizzato tutto, come sta andando, il fatto che Mazzambi sia fuori. Dice: l'Argentina ha più qualità offensiva individuale con Messi in stato di grazia, ma una difesa che ha mostrato crepe. La Svizzera è una macchina difensiva quasi perfetta, ma fatica enormemente a trovare la via del gol. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dice che nei 90 minuti, questa è brutta da dire, io ve lo dico, ma l'intelligenza artificiale dice Argentina 1-0 Svizzera. Spero si sbagli.

0: finisce la partita, qualsiasi sia l'esito. Così. Paolo scrive: l'IA si basa su delle possibilità in relazione a quanto trova in rete, giusto? E c'è una cosa che non sa, che la palla è rotonda, quindi obiettivo semifinale, forza Svizzera, ma certo! Infatti proviamoci fino in fondo, io voglio crederci, non voglio gufarla, ma voglio crederci, spero che riescano a fare un miracolo come è stato fatto contro la Francia. Ricordo, portammo la Francia ai rigori con un 3-3 devastante, senza senso, dove ogni momento in cui, ricordo, stavo guardando questa partita, ogni momento in cui ci si staccava, continuava a succedere qualcosa, siamo riusciti a ribaltarla ai calci di rigore. Tanto che, appunto, vi ripeto, la cara intelligenza artificiale in questo caso dice anche: esito più probabile vista la sterilità offensiva della Svizzera nell'ultimo turno, 0 gol in 120 minuti, dice che l'Argentina dovrebbe fare 1-0, ma dice la solidità difensiva della Svizzera rende plausibile anche un'altra battaglia lunga fino ai rigori, e i rigori sono una lotteria.
1: Fabio, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: No,

0: giovane cappello vunciato il giusto e con il look da aperitivo a Lugano Marittime alla carte.
1: Forse non lo sai,
0: ma il star lì nel mondo ogidiano a tirarsela il giusto per la serie.
2: Bro, fra, sista, zio, zia, frate cannambulante. Ma sai che io sono per il do it yourself total, do it yourself nella musica. Bu bu alle case discografiche e alla mercificazione del mercato. Bu bu bu.
0: Sì bro, bravo, bu bu bu, ci sta sempre se hai quell'attitudine lì, very indie senza remore. Però
3: macho.
0: Perché se stai lì a gasartela al giusto per scroccare ancora un giro di spritz, sappi che questa bella pratica di scavallare il mercato dello show business non l'hai inventata tu con le scarpe da 400 franchi pagate da babà. E con il cigarillo che ti penzula dalla geppa, perché così sei più alla pace nella situ aperitivo. No fra, questa pratica autogestita total arriva da molto più indietro nel tempo e soprattutto ha in un personaggio la sua massima rappresentazione. Ora giustamente tu con la testa otturata da diverse bevande al luppolo ti starei chiedendo: ma è il misconosciuto giovane di Washington Mingering Mike.
4: Coffee cake, I haven't had in a long time. Coffee cake, tastes good ice cream.
0: Tra il 1968 e il 1977 il nostro super malandra Mingering Mike incise qualcosa come 50 e passa dischi, mise in piedi 35 etichette discografiche e interpretò, producendosi da sé, 9 film. Il tutto corredato da una marea di 45 giri sparsi nell'arco di un decennio in quantità industriale. Ora vedo già la tua testa espandersi e urlare 420.
2: Ma com'è possibile che nessuno conosca questo Mingering Mike? Se ha fatto tutto ciò.
0: Forse perché tutta questa iperproduttività non è uscita dalle quattro grigia mura della sua cameretta. Infatti Mingering Mike operava esclusivamente all'interno dei 4 metri quadrati della sua stanza, incidendoli con il registratorino scrauso e poi, tra virgolette, stampando i suoi dischi, ritagliandoseli dai cartoni sciolati ai barboni sotto casa, creando così i suoi finti vinili completi di copertina apribile e tutte cose.
2: E poi
0: all'alba degli anni 2000, quando ormai il nostro Mingering Mike era diventato un ometto di mezz'età dedito a tutt'altro per portare la pagnotta in tavola, due giovani dinoccolati e basculanti per un mercatino delle pulci incapparono in una bancarella svendente un tanto al chilo la collezione completa di questi, tra virgolette, dischi super fake in cartonato. Presa dalla sorpresa e con lo sguardo a becco, i due acquistarono al volo il lotto completo e si portarono a casa praticamente la discografia casareccia di Mingering Mike e di altri artisti fantasma e fantasia da lui prodotti, come Joseph War, The Big D, Rambling Ralph, oltre che una manciata di finte colonne sonore di film di kung fu inesistenti e anche dischi di beneficenza fatti a vanvara. Un patrimonio delirante che rappresenta il non plus ultra dell'autoproduzione do it yourself all'ennesima potenza. Gran finale con tripudio di trombette. Nel 2013 lo Smithsonian American Art Museum acquista l'intera collezione di dischi cartonati del nostro, trasformando la figura del giovane nerd chiuso in cameretta in quella fine anni 60, sognando di diventare una star della musica sole, inventandosi nella boccia sua un'immaginaria, straordinaria carriera artistica, in uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea. Provata che i sogni, bro, se tu lo vuoi, vanno oltre i confini della realtà. E arrivando anche oltre i famigerati confini di Kansas City, here I come.

Caparezza con Tony Hadley, Goodbye Malinconia. Lui che Caparezza ha detto di aver fatto pace con i suoi 50 anni, di dover convivere, io l'adoro per come parla, con questo lento processo di putrefazione che gli impedisce purtroppo di fare più di un concerto, anzi più di un certo numero di concerti, no? Perché non ha solo il problema ovviamente dell'acufene, che è storico, ne parla da 11 anni, era il 2015, però si sono aggiunti altri limiti fisici, come dover tenere a bada i volumi e non poter stare più troppo tempo sul palco, saltare sul palco, eccetera eccetera. Insomma, il tour Orbit Orbit lo aspettiamo. Il brano che abbiamo sentito non arriva da quell'album, ma è l'ultimo album uscito per il quale ha vinto addirittura la targa Tenco, quindi facciamo dei grandi applausi al caro Caparezza. E torniamo invece a parlare della nazionale, questo perché Andy mi ha scritto: chiedi all'intelligenza artificiale perché ti fa Infantino e vediamo che cosa ti risponde. Io l'ho fatto, io gliel'ho chiesto. E infatti l'intelligenza artificiale ha detto: lui è in parte svizzero, in parte c'ha delle origini italiane, quindi dovrebbe tifare Svizzera, ma ha fatto notare molte volte di simpatizzare per l'Argentina. Quando l'Argentina è riuscita poi a battere Capoverde, ha tirato un sospiro di sollievo. Infatti è stato inquadrato più volte, eccetera eccetera. E quindi già tra Italia e Svizzera Euro 2024 rispose con questa uscita diplomatica dicendo: tiferò per l'arbitro. E vabbè, allora fai così, va bene. Poi dice: probabilmente l'intelligenza artificiale dice, applicando lo stesso principio questa sera, la mia scommessa è che Infantino userà ufficialmente la stessa strategia diplomatica, dichiarandosi neutrale o tifoso del calcio, ma nel cuore, a giudicare dai precedenti di questo torneo, penderà più verso l'Argentina. Ma come? Ma perché? Beh, probabilmente perché lui, presidente della FIFA, se va avanti Messi è un colpo incredibile, se va avanti la Svizzera è un po' così. Poi continua Andy sempre: ma del dissing social tra le compagnie aeree tra Norvegia e Inghilterra ne vogliamo parlare? Sì, perché questa è un'altra sfida che verrà disputata poi domani, non alle 3 del mattino, ma se non vado errato in serata verso le 11 di sera, se non vado errato, ecco. E si stanno effettivamente prendendo un po' in giro le due compagnie aeree, ma ve lo racconto meglio dopo. Dopo, adesso ci prendiamo un attimo di pausa con Peggy Goo e

0: Ho tiltato, ragazzi.
1: Comunque l'Inghilterra gioca stasera, non domani.
0: Eccola lì. Lo sapevo che sarei caduto in questa cosa. Ormai è come, appunto, tante persone credo abbiano fatto questo errore. Non tanto con la partita dell'Inghilterra, Inghilterra-Norvegia, perché credo sia un po' meno sentita rispetto a Svizzera-Argentina, le nostre latitudini. Ma tanti hanno detto: oh no, alle 3 di domenica vuol dire che allora lunedì mattina sarà un casino. No! Però effettivamente ti manda un po' in crisi tutto questo. Parliamo brevissimissimamente di questo scontro tra Norwegian Air su Instagram e anche British Airways, perché Norwegian Air ha lanciato questa scommessa provocatoria proprio appunto alla corrispondente britannica British Airways, dicendogli: se vince la Norvegia domenica dovete cambiare il vostro logo su Instagram con il nostro e viceversa. Affare fatto. British Airways all'inizio ha risposto in maniera abbastanza sprezzante dicendo: non fare scommesse che non puoi vincere, quindi non ha accettato la sfida. Poi dopo, sempre British Airways ha rilanciato pubblicando una foto di un aereo proprio della Norwegian modificata, invitando gli utenti proprio a zoomare sul motore, a fare proprio questo zoom sul motore per trovare dei messaggi nascosti che, uniti tutti insieme, formano questa frase a tema calcistico, ovviamente: to fly to score, Norwegian, let's work this out on the pitch. Quindi troviamoci poi sul campo. Norwegian risponde per le rime con un'altra immagine presa in giro per la tattica appunto di questi indizi nascosti fatta da British, con appunto scritto: visto che vi piace tanto nascondere le risposte, zoomate sul vostro, ve lo traduco, sedere. Accettate la scommessa? Ecco, sedere non delle persone, ma il testo era nascosto proprio sotto la coda dell'aereo proprio di British Airways. Poi dopo, la cosa molto divertente è che all'interno di questo meme che si stavano insomma scambiando tra di loro si è messa anche la Swiss, ovviamente, dicendo: non abbiamo tempo per i popcorn, dobbiamo prepararci per Leo Messi, giustamente. Finnair ha anche commentato: io sono qui solo per assicurarmi che tutti tornino a casa sani e salvi dopo. E poi Brussels Airlines ha ironizzato anche loro: noi faremo da VAR. Anche KLM, Wizz Air, insomma tutti hanno iniziato a mettere delle gif. È stato un gioco tra compagnie aeree e quindi vedremo se questa sera effettivamente Haaland riuscirà a battere i cari inglesi, Bellingham and company, oppure no. Questo, ma a noi importa un po' meno rispetto a Svizzera-Argentina, dove, ripeto, speriamo bene, tocchiamo ferro, cerchiamo di dare tanta energia alla nostra Nati, perché ci sarà bisogno, e a costo di sudare freddo fino oltre i 120 minuti, oltre ai supplementari, quindi arrivare

Rigori, guarda, veramente, tanto cuore alla nazionale, speriamo che ci porti un'altra storica serata, una storica nottata da potersi godere. Comunque, dalle 23 in avanti avremo tante cose da poter vedere sulla nostra cara televisione, sulla RSI, perché ci saranno trasmesse sia la partita Inghilterra-Norvegia che ovviamente la nostra cara Argentina contro la nostra carissima Svizzera, perché Argentina tanto cara non è, almeno questa sera. Poi dopo per il resto bellissimo, bravissimo, incredibile, ma stasera, cioè stanotte, no.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Televisione Svizzera.
3: Buongiorno a tutti da Simona Foglia, le 10 e 2 minuti.
2: Rete 3.
3: Questa è Rete 3. E diamo uno sguardo subito alla meteo per questa sera. Le previsioni dicono in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, cioè per tutta la giornata ovviamente fino a questa sera. Verso sera nelle Alpi qualche temporale, in serata al sud e in Romandia localmente anche in pianura. Temperature massime sui 32 gradi. Previsioni per domenica in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Temperature minime comprese tra i 17 e i 21 gradi, le massime saranno ancora sui 32. Diamo uno sguardo anche al traffic, perché sulla 2 in direzione dell'Italia ci sono code tra Coldrerio e Chiasso Brogeda con attese di 15 minuti. Sulla stessa autostrada ma a nord delle Alpi ci sono code di 6 km tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo. I tempi d'attesa stimati sono di circa un'ora. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria e io vi dico sempre, se vedete delle cose che insomma non sono molto normali sulle strade, quindi non si scorre piacevolmente, è successo qualcosa, potete scriverci o mandarci un vocale allo 079 873 8073, e Isa l'ha fatto.
4: Attenzione, alla rotonda di Claro c'è stato un incidente, c'è già l'ambulanza, la polizia sul posto, però mi raccomando fate attenzione.
3: Bravissima. Quindi anche chi passa da quelle parti o se dovete passare da quelle parti fate attenzione. Se poi vedete altri, speriamo di no, disagi alla circolazione, come sempre 079 873 8073 è il numero. E adesso le notizie.
2: 3 News.
3: In Ticino proseguono le ricerche dell'uomo scomparso dopo l'esplosione che ieri sera a Leontica in Valle di Blegno ha provocato il ferimento non grave di 3 agenti. La pattuglia era intervenuta per rintracciare l'ex marito della donna uccisa giovedì a Faido. Iran e Stati Uniti riallacciano il dialogo nonostante la fine del cessate il fuoco. Trump ha incaricato i suoi negoziatori di proseguire i colloqui indiretti previsti oggi in Oman. Per la Repubblica Islamica è appena giunto a Muscarati il ministro degli esteri. Infine l'Ucraina ha colpito nella notte una trentina di navi russe nel Mar Nero e nel mare di Azov, ostacolando il traffico marittimo gestito da Mosca. L'attacco sferrato contro la cosiddetta flotta fantasma è il più incisivo dall'inizio della guerra.

0: Jamiroquai.
1: Certo che per essere Simona Foglia hai una strana voce.
0: E che ho dormito.
1: Buona giornata.
0: Ho dormito poco. Poi c'è l'aria condizionata e. Sono io, polpettine.

Elea, in questo caso il brano si intitola Oki dal suo nuovo EP intitolato 26, che però contiene 7 brani, questi tutti, se non sbaglio, prodotti da Disse, che è il nostro caro Enea Di Salvo di Locarno, che da sempre accompagna Elea in questo percorso musicale. Lui ha sempre fatto le basi, lei ha sempre cantato, insieme hanno creato tutto quello che abbiamo potuto sentire di Elea fino a questo giorno. Allora, torniamo a parlare di della Swiss, dai, parliamo un po' di aerei, ma parliamo del fatto che c'è un nuovo dog gourmet all'interno della Swiss, perché hanno deciso di togliere tipo il caviale e hanno messo questo dog gourmet. Quindi, composto da una salsiccia svizzera, Puntbier, servita con coleslaw rosso, chutney di mele, panna acida e noci tostate, viene messo tutto all'interno di un panino svizzero e cereali misti ed è stato creato in collaborazione con Frau Hund, un takeaway gourmet di Winterthur fondato da due chef, e in questo caso hanno deciso di lavorare con questa azienda del catering aereo, Gate Gourmet, e creare questo nuovo hot dog da servire all'interno degli aerei della Swiss, no? Quindi vogliono elevare il comfort food anziché appunto puntare su questi classici piatti di lusso come caviale o astice, che già comunque fa ridere pensare che qualcuno mangi del caviale o dell'astice in un aereo. Ma perché devi farlo? Cioè, cosa c'è di lussuoso, romantico nello stare in un aereo e mangiare queste cose? Ma mangiati un bel hot dog e non rompere. Tra l'altro, la cosa che in realtà a me fa ridere di tutto questo non è il fatto che questo hot dog sia subentrato al caviale all'astice, anche se è un po' divertente, ma è il nome che hanno scelto per questo hot dog. Non me lo sto inventando. È tutto vero? Hanno deciso di chiamarlo, io non ci credevo, pensavo fosse il primo d'aprile, ma non è il primo d'aprile, Bastardo. E questo è il nome dell'hot dog, Bastardo si chiama. Ma secondo voi, perché? Ma che senso ha? Perché c'è dentro di tutto, come si dice con gli animali, è un bastardino, quindi una razza mista? Boh, non lo so, e quindi è un hot dog misto di cose che è, quindi è il bastardo per quel motivo? Boh, non lo so, fatto sta che la Swiss ha deciso di fare questo hot dog gourmet e l'ha chiamato in questa maniera. Love.

0: E per tutti coloro che questa sera si troveranno a Estival Jazz, molto probabilmente questo brano lo conosceranno a memoria e lo canteranno proprio questa sera in Piazza Lugano. Ernia Superclassico.
1: Ora che fai davvero?

0: baby.
1: Volevo salutare,
0: sì,
1: la Lucia, l'Amelia, sì, e dare un grande saluto, finalmente li ho visti.
0: Oh, che bello.
1: E saluto anche gli altri che conosco. Ciao
0: Mariangela.

incredibile. Noi non pretendiamo niente, però ci piacerebbe, questo è sicuro. E quindi io vi saluto, vi auguro una splendida giornata, uno splendido sabato, vi faccio anche un augurio di una buona domenica, dato che non ve lo posso dare adesso, ma ve lo darò comunque domani pomeriggio. Torno con Cool Tape insieme a Mattak dalle 15 alle 17, musica fresca, musica da spiaggia, musica da lido, musica da relax estivo, e poi anche una bella oretta di DJ set, di quelli belli, succosi, succulenti, in questo caso di Swinket, che è un po' l'alter ego di Mattak, possiamo dirlo. Io vi saluto ancora e vi lascio tra pochissimo con Radio Brunch, con Marco Di Gioia, quindi siete in buona compagnia. Ciao a tutti da Fabio, ciao!

0: La trovo la Rossinelli, come dire, propedeutica per iniziare le due ore assieme, anche terapeutica, perché è bella rilassante. E allora si inizia.
1: Radio Brunch.
0: Esatto, io sono Marco Di Gioia, ciao a tutti. Che ne sono? Le 10:31 adesso, assieme fino a mezzogiorno e mezzo, e si inizia così.

perché ci sono dischi che ti dispiace un po' parlarci sopra, altri invece che un po', come dire, un po' meno, no? Però è così che funziona. Robin S, Show Me Love su Rete 3, appena ascoltata, e questa è la canzone che secondo me ha aspettato anche, aspetta, quanti anni? Li ho contati stamattina, erano tre anni per diventare immortale, perché questo è il disco versione 93, ma era nato nel 1990, ma quella versione la conosce solo mio cugino che è DJ e altri pochi, e la registrazione Robin S l'aveva fatta con l'influenza, forse questo non le aveva portato bene. Poi arriva il vero botto, il 93, con questa versione remix di Stonebridge, lui svedese che ha preso il pezzo e ha fatto e ha remixato con questo successo planetario. Fatemi esprimere con frasi fatte, che sono le 10:30, devo ancora carburare, radio brunch va bene, quindi ancora un po' sullo stomaco, tutto quanto devo digerire, ma ci sta il risultato insomma di questo remix. Aspetta che me lo sono segnato, non sognato ma segnato, eccolo qua, numero 6 in UK, numero 5 nella Billboard USA, e secondo me questi comunque sono dei numeri incredibili per un pezzo house che di solito all'epoca in classifica ci arrivava a tratti l'house. E ho scoperto anche una cosa preparando le cose da dire sulla scaletta di questo sabato mattino, curiosità, c'è anche una Show Me Love di Robin, non Robin S, che però è completamente diversa, è zero parentele, zero assonanze house, è così che abbiamo iniziato questo Radio Brunch. E adesso, signore e signori, un pezzo che fa Francesco Gabbè.

secondo il mio modesto parere uno dei pezzi più belli, perlomeno piace molto a me, The Gotthard Starlight, che poi tra l'altro quando lo ascolto mi viene sempre in mente Starlight, che è una delle protagoniste di The Boys, la serie TV, non so se la conoscete, ma fa niente, era solo un mio volo così pindarico. A proposito, parliamo di mondiale di calcio, perché per forza, no? Stanotte alle 3 oppure come domani alle 3 del mattino, beh fa niente, alle 3 del mattino c'è Argentina Svizzera, neanche a dirlo, lo sappiamo un po' tutti. Io mi sono un po' interessato a questi mondiali di calcio, però come dire, in via collaterale, perché secondo me i mondiali sono creano quella bella situazione che mette assieme un po' tutti, cioè tifosi, non tifosi, anche a chi non gliene importa niente. Secondo me un'occhiata gliela butta qualche partita, qualche curiosità, e soprattutto proprio nascondono tanti fatti che io per esempio non conoscevo, e allora è arrivato il momento di condividerli con voi. Allora, per esempio, Maracanã 1950, Brasile Uruguay, 185.000 spettatori. 185.000, le stime in realtà vere parlano di 200.000, praticamente mezza nazione dentro uno stadio, quindi partita indimenticabile, anche se ultimo ha fatto 250.000 spettatori. I record vanno aggiornati. Pelé 1958, a 17 anni fa un gollazzo in finale, e io pensavo che alla sua età io guardavo ancora i puffi. E li faccio questi parallelismi, eh. Nel 1966 pensate che rubano la Coppa del Mondo che aveva vinto l'Inghilterra, e poi la ritrova un cane chiamato Pickles sotto un cespuglio a Londra. Che mi fa ridere la cosa, perché dov'è che era la... cioè o l'hanno persa in qualche modo e non l'hanno rubata, però chi l'ha persa ha detto no, l'hanno rubata perché era ubriaco da qualche parte, l'ha lasciata sotto il cespuglio, oppure sto Pickles era il cane più bravo di Scotland Yard. Potrebbe essere. Ma ne ho di più. India 1950, i calciatori indiani preferivano giocare scalzi, cioè veramente scalzi, un po' per abitudine culturale e soprattutto anche perché secondo loro scalzi avrebbero controllato meglio il pallone. Ma come fai? Cioè con l'al... è possibile. Ma dici? Vabbè, comunque no, questa è verità, eh. Poi però la FIFA li aveva squalificati, anche se l'India pensava che il mondiale era un torneo minore rispetto alle Olimpiadi e non è che gli interessava molto. Però scalzo non si può. Ma ce ne sono altri, signore e signori, perché non mi fermo qui. Prima però ci ascoltiamo Katy Perry con Watch It Burn su Rete 3.

Brava, brava. Mi ha appena portato personalmente Infantino un pallone di cuoio proprio originale della FIFA, certificato. Ho provato a palleggiare scalzo, mi sono spaccato un mignolino. E in India, gli indiani nel 1950, o meglio i calciatori indiani, preferivano giocare scalzi. Non lo so, piedi d'acciaio probabilmente, però andiamo oltre perché ogni evento sportivo, stavo proprio pensando, che nasconde un sacco di cose che magari uno non conosce, che dà per scontato, ma ci sono delle storie bellissime da raccontare, o dei nuovi record, delle nuove storie che vengono riproposte e battute, no? Di anno in anno, anzi di edizione in edizione. Cristiano Ronaldo a 41 anni è al secondo posto. Ma gliel'avete detto che è al secondo posto e non è al primo? Ma lo sa. Tra i calciatori più anziani ad aver segnato in un mondiale, primo è Roger Milla. No, Roger Milla, che bei quei periodi lì. Che ha segnato a 42 anni. Jas Fontaine giocava nella Francia e ha segnato 13 gol in un solo mondiale, nel 1958, record che nessuno ha ancora battuto. Sono passati 70 anni. Adesso, allora, se non sbaglio, vado a memoria, ma fatemelo sapere eventualmente se sbaglio, ma credo di no, siamo a 8, vero? 8 gol segnati da Messi e Mbappé, poi c'è Holland che ne ha 7, credo, ma davvero vado a memoria. Poi altra cosa curiosa e carina, Hakan Şükür che ha segnato un gol dopo 11 secondi nella finale terzo posto del 2002, manco il tempo di sedersi al bar che lo ha già segnato, cioè 11 secondi sono pochi, eh. Ungheria 54 versus Spagna 2010, che c'entra, che ci azzecca di gioia, cosa mi sta dicendo? Gli ungheresi fanno nell'edizione dei mondiali di calcio del 54 27 gol, 27 sono tanti, e non vincono. Gli spagnoli invece nell'edizione 2010 di gol ne fanno 8 e alzano la coppa, tu capisci? E poi l'ultima, il Brasile, l'unica nazionale presente a tutti i mondiali dal 1930. Zero assenze e zero scuse. 0-0-0. Adesso mi date una colonna sonora per i mondiali?

Ale, che sono tanti, 976. Vorrà arrivare a 1000 come minimo. E poi solo in Champions ne ha segnati tipo 140. Poi si può dire la qualunque cosa, si può mettere in contrapposizione a Messi, tutto quello che volete, chi sta per Ronaldo, chi sta per Messi, va bene, però comunque sia, raggiungere un risultato e questi numeri è una cosa incredibile.

0: che sound. Jordan e Tom, piace chiamarli così, Easy to Love. Questo è il sound alle 11 su Rete 3, signore e signori. C'è qualcuno che giustamente secondo me scrive: ma non è che Ronaldo è un tantino supponente, giusto così? No.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma giusto un tantino, va. Lo dicevo prima, sono le 11. State ascoltando Rete 3 Radio Brunch con Marco Di Gioia. E allora, a proposito della meteo, oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato, nel pomeriggio temporali isolati nelle Alpi, ah sì, a sud e in Svizzera romanda anche in pianura, massime sui 32 gradi, domani sarà soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, minime la prossima notte tra 17 e 21 gradi, massime ancora attorno ai 32. Adesso 3 news.
1: 3 news.
0: Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date per disperse. Mentre in Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati all'inizio dell'estate. L'ha reso noto il ministro dell'Interno annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme. In chiusura, la notizia del lutto che ha colpito il mondo della canzone italiana: Peppino Di Capri è morto oggi nella sua amata isola. Da tempo era malato, a breve avrebbe compiuto 87 anni, considerato un raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni. Aveva rivoluzionato con il suo rock la tradizione della canzone napoletana.

come hanno fatto a mettere dei piccioni a tempo, secondo voi? Ed Sheeran e Justin Bieber, I Don't Care, appena ascoltata su Rete 3, questa secondo me è quella canzone un po' nata da un consiglio di famiglia, nel senso che la moglie di Sheeran ha consigliato al marito di fare il duetto con Justin Bieber. Pensa come nascono dei progetti discografici. E poi diventano anche dei successi planetari, no? Anche se adesso io la vendo in questo modo, un po' così gossiparo, che si incontra una cera la moglie del Sheeran e allora, anziché come faccio io con mia moglie di parlare di bollette, loro parlano dei featuring che possono fare, che può fare il marito con Justin Bieber, e lui accetta. E però dietro una canzone come questa c'è Max Martin, per esempio. Che uno dice: chi è Max Martin? Max Martin è l'artefice dell'album dove c'era Baby One More Time di Britney Spears, a ridosso degli anni 2000. L'ha creata lui, Britney Spears. Shellback, ma chi è Shellback? Taylor Swift, Shake It Off. C'è tutti per questa canzone, Fred, ma chi è Fred? Fred è sempre di Ed Sheeran, ha curato Bad Habits. E poi c'è anche questo Pooh Bear, che uno dice: ma che, aspetta, questa però, c'è Pooh Bear, che cos'è? E allora, in realtà è una persona che ha curato, per esempio, Despacito, la versione remix con Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber, e ha curato, appunto, come dicevo prima, l'adattamento inglese e spagnolo, so come definirla, del remix, appunto, di Despacito. Quando tu assoldi persone del genere, alla fine cosa fai? Fai delle canzoni che, anche se ti chiami Marco Di Gio e canti sotto la doccia, forse neanche loro potrebbero mai salvarmi, ma questa è tutta un'altra storia. Adesso La La La e La Rari.

se il test è importante. Merck, Carmonte, Serena Brancale e The Colors lo hanno reso in questo bellissimo disco Partenope, pezzo dell'estate oserei che dire. No, beh, non è male, adesso parte di scherzi, ci sta con i piedi nelle acque ovunque voi siate o ovunque voi decidiate di passare questa estate, dove non fa caldo, non fa caldo. E soprattutto però io, mentre stavo ascoltando con un orecchio questo disco, con l'altro stavo cercando di capire perché prima si parlava di Ronaldo e tutte queste cose che ha raggiunto, i record che ha battuto, poi persona magari un po', come dire, dal punto di vista sportivo, ci mancherebbe altro, non vogliamo offendere nessuno dal punto di vista personale, ma sportivamente un po' ogni tanto mi è un po' sborone, ma è un po' sborone, vabbè, però a parte la sua saccenza io stavo guardando un po' come si allena. Allora, lui si allena, però pensavo di più, 3-4 ore al giorno tra campo, palestra, cardio, sprint, eccetera. Fa anche pilates e nuoto per la mobilità e il recupero del corpo. Poi fa spesso saune, bagni di ghiaccio, la crioterapia famosissima per recuperare più in fretta. Io non vi posso raccontare per radio che cosa mi accade se dovessi fare una crioterapia, ma penso che si intuisca. Poi lavora tanto sulla forza, sulla prevenzione degli infortuni, mangia 6 mini pasti al giorno invece dei classici 3. 6 mini pasti, perché c'è qualcuno che dice che ormai questa come dire, indottrinamento dei mini pasti è superata. Lui ne fa 6 addirittura, basta mangiare i classici 3, quindi fare la colazione, pranzo e cena, però ancora se ne potrebbe parlare. Punta sulle proteine magre, quindi sul pesce, pollo, avocado, verdure, cereali integrali. Ma scusate un attimo, voi che siete all'ascolto e siete molto più sportivi di me, ditemi se è vero che alla fine poi si va a finire a mangiare sempre pollo e insalatina? È vera questa cosa o è un mito da sfatare? Fatemelo sapere. Poi evita zuccheri, chiaramente, dorme in modo particolare, perché qua viene definito sonno polifasico, cioè più riposi brevi da circa 90 minuti che sonni lunghi. In che senso? Cioè di notte cosa fai? Ti metti la sveglia ogni 90 minuti? Non lo so, questa è curiosa, non lo sapevo questo sonno polifasico. Quindi più riposi brevi da circa 90 minuti e va bene. Io avevo una volta visto o letto, adesso non mi ricordo più, anche perché si parla di tanto tempo fa, lui che rimproverà il figlio che gioca a calcio ovviamente e non ha nulla da dimostrare, non ha nessun peso psicologico dato suo padre, ma figuriamoci che aveva mangiato un pacchetto di patatine e Ronaldo lo aveva rimproverato dicendo che bisogna, per arrivare a certi livelli, fare dei sacrifici e non mangiare le patatine. È così. Io attendo i vostri piatti, se davvero pollo e insalatina.

Sì, in effetti o voi che fate sport, anch'io faccio sport guardandolo, mangiate spesso questa combinazione proteica, sarà così, non me ne intendo per niente, comunque di carne di pollo e insalatina. Ma è così che funziona, va bene, sacrifici, chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, è così che funziona. Su Rete 3 state ascoltando Radio Brunch, io sono Marco Di Gioia, sono le 11.17. Abbiamo fatto questo splash, tuffo nel passato, era l'anno 1999 dove c'era questa superstar, Craig David. E adesso invece sta mangiando pollo e anche lui insalata, secondo me. Non so.

No Rain No Tears, Veronica Fusaro, appena ascoltata su Rete 3 allo 079 873 8073, che è il numero per mandare dei messaggini via WhatsApp, ha scritto il manager di Craig David, che dice: Craig David non è sparito, è tornato da anni e nel 2026 è ancora attivo con tour, nuova musica e interviste. Il suo percorso è passato, sì è vero, da superstar del 2000 a un periodo più defilato, fino però alla vera rinascita, iniziata a metà degli anni 2010 e continuata con nuovi progetti. PS, non mangia pollo e verdura. Va bene.

Beh, messaggi molto chiari che continuano ad arrivare da presunti tali successi tormentoni di quest'estate. Una volta magari qualche giornalista ti si avvicinava e diceva: ma secondo voi che fate radio, quale potrebbe essere il pezzo dell'estate, eccetera. Ormai nessuno lo chiede più, perché o non ce ne sono troppi, decidete voi.

0: Avete ascoltato uno struggente Lewis Capaldi con Someone You Loved.
1: Bene, adesso? No, adesso vi racconto che esiste il bar dove sbagliare è giusto.
0: Perché infatti a Tokyo esiste un bar dove i camerieri si dimenticano gli ordini. Non ogni tanto, sempre. E la cosa bella è che fa parte del servizio. Allora tu ti siedi e chiedi un caffè e magari ti arriva un tè. Ordini un dolce e probabilmente ti arriva qualcos'altro, anche un po' a caso. E la cosa bella è che nessuno si lamenta, anzi la gente entra per tutto questo perché lì il ritmo è lento, lentissimo ed è tutto un po' genuinamente sbagliato. E sapete perché? Perché in Giappone ci sono molte persone sopra i 65 anni e quindi c'è una probabilità molto più alta di casi di demenza. E però le persone non vengono lasciate così da sole, anzi vengono sempre di più integrate. Quei camerieri in quel bar sono anziani che proprio soffrono di questa malattia e lì dentro per una volta non stanno sbagliando, stanno solo lavorando.

Si sente che Malcolm Todd, quando era più piccino, suonava in una jazz band. Si sente che la musica si respirava già in famiglia. E infatti la Columbia Records se l'è preso e noi abbiamo ascoltato su Rete 3 Malcolm Todd con Earrings. E adesso, a grande richiesta, gli Articoli. What's up, Anna? Reverendo.

Allora, l'altro giorno casualmente stavo ascoltando con mia figlia di 9 anni, Eddie, questo disco, mettete la base, ecco, molto bene, che mi ha chiesto cosa significa papà, anzi papà, cosa significa noi gente che grema? Secondo voi cosa potevo spiegare, no? Allora ci ho pensato un attimo e ho detto... sai, ci sono le persone che poi a fine vita poi vogliono essere cremate, essere messe in un'urna, e quindi loro fanno questo lavoro qua. E l'hanno cantato. Cioè, cosa potevo spiegare? Tra poco vi voglio fare un mio ragionamento personale su alcune persone in generale che vogliono solo vedere il mondo che si distrugge da solo, perché prima abbiamo letto quella cosa carina di questo bar in Giappone dove le persone anziane con grandi difficoltà vengono lasciate lavorare, e questo insomma è un gran principio di integrazione molto bello. E ce ne fossero di questi esperimenti sparsi in tutto il mondo, ma tra poco vi voglio raccontare un'altra cosa. Prima però, signore e signori, un disco che voi tutti, lo so, stavate aspettando. Rolling Stones, questa è Mr. Charm su Rete 3.

con Rolling Stones. Ma che meraviglia! C'è il disco dell'estate, i Rolling Stones. Secondo me sono loro. Vabbè, appena ascoltati su Rete 3. Allora, non so se vi ricordate il Cavaliere Oscuro di Nolan, il regista, no? In una scena c'era Joker che prende un'enorme pila di banconote e le dà fuoco. Così, perché non gli interessano i soldi, non gli interessa vincere la guerra tra il bene e il male, a lui interessa solo il caos. Infatti, secondo me ci sono alcune persone che vogliono solo vedere il mondo che si distrugge da solo. No? Non so se vi capita. Certi uomini vogliono vedere solo il mondo bruciare, lo diceva Alfred, il maggiordomo di Batman, in quel film meraviglioso, bellissimo. Ora, la mia riflessione è questa: tolti i criminali di Gotham, in realtà ho scoperto che questo è uno studio che è stato fatto nel 2021, ma è tremendamente attuale, secondo me, dove questi tre ricercatori hanno studiato molte persone che proprio sentono dalle viscere dello stomaco una specie di bisogno di caos. E credo che qualcuno di voi avrà sentito qualcun altro che ha detto tipo frasi: dai, spero che ci sia la fine del mondo, così poi ripartiamo tutti da zero e non se ne parla più. Io ne conosco molte di persone che la pensano così, Ecco, sappiate per esempio che negli Stati Uniti, nel Regno Unito e anche in Australia, chi più ha, più ne ha più ne metta, circa il 20%, che non è poco, degli intervistati ha detto: sì, io il caos lo voglio. Che comunque non è che lo devi desiderare, c'è già purtroppo, però lo vogliono perché un po' per ricostruire, come per dire: vabbè, azzeriamo tutto, così tutta la gente cattiva se ne va e riportiamo il mondo a una tranquillità pre-caos. Tanto poi lì sarebbe solo forse questione di tempo per ritornare allo stadio attuale. Non lo so, però è un po' lo desidererebbero tutto questo caos per vedere che tutto vada a finire male, senza motivo. Un po' come Joker. E la cosa incredibile è che questo desiderio proprio di disordine non arriva solo da chi sta peggio, anzi a volte viene desiderato anche da chi sta in alto, molto in alto. E la motivazione vera, secondo questo studio, sapete qual è? Avete idea? Tra poco la condivido.

rullante. Semplice, fai un disco con questi suoni tipici dei Coldplay. Questo è Magic su Rete 3 allo 079 873 8073. Mi avete scritto in tanti dicendo: ma se sei l'unico siamo in buona compagnia, perché molti di voi intimamente pensano un po' di disordine farebbe bene al mondo. Io dicevo che secondo questa ricercona fatta qualche tempo fa, ma veramente attuale, molte persone desiderano il disordine, il caos, e non sono quelle persone che stanno male, ma anche quelle più agiate, no? Quelli più ricchi, quelli più potenti. E la motivazione vera qual è? Aspetta, mi date una base per favore, così ecco, leggo. Ecco la spiegazione di tutto questo. Alcune persone vogliono il caos non perché siano pazze, ma perché si sentono tagliate fuori. Sentono che nessuno le ascolta, che la società non dà loro il posto che meritano, oppure che stanno perdendo il rispetto e il potere che avevano prima. Quindi a un certo punto pensano: se il sistema non funziona per me, allora lo mando io in frantumi, magari per ricostruire tutto meglio a immagine e somiglianza loro. Diciamo che secondo me ci sono spesso solo gli invidiosi che sono scontenti di se stessi e vogliono buttare quella cosa lì sugli altri. Questo è il mio pensiero.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme, nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: come to think about it, his name was, it was you.
1: Lo so, Eminem featuring Dido, si dovrebbe dire, per me è sempre stato Dido, ma va bene così. Stan, appena ascoltato su Rete 3, una canzone che nell'epoca di TikTok, dove dura tutto pochissimo, le canzoni sono una media di, basta anche vedere qua, 2 minuti e mezzo, 5 minuti e 02, dite la verità, ve ne siete accorti? Vabbè, adesso fischia.

0: Ecco, a proposito di invidia di chi sa cantare, chi mi è poliedrica, Margaret con Thank You Very Much, lei che è una giovane fashion blog polacca, però questa è una nota scritta sulla canzone ai margini dell'evento che passiamo qui in radio, evento come proprio pezzo musicale del 2013, quindi magari non è proprio più così giovane, non lo so, però io l'ho detto lo stesso.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma sì, adesso i 50 sono i nuovi 30, i 60 sono i nuovi 40, ma sì. Mezzogiorno in punto.
1: 3.
0: Ancora mezz'ora assieme. Ah, io sono Marco Di Gioia.

Bene, attenzione, hanno tenuto la stessa tonalità dell'originale di Tracy Chapman, meno a dirlo. Secondo me perché altrimenti non avrebbe avuto la stessa emozione. Jason Blue, finto di Dakota, Fast Car su Rete 3, e infatti lui ha rifatto questa Fast Car perché era una delle canzoni preferite di sua madre, leggevo proprio prima, e quindi l'ascoltava sempre in macchina. E sempre Jason Blue, no, che Jason Blue? Jason Blue? Esiste un Jason Blue? No, questo è Jonas Blue, la voce di Dakota che abbiamo sentito adesso rifare questa canzone. L'ha scoperta, pensate, per caso in un pub a Londra. Lui stava bevendo al piano di sopra una birra, poi sente cantare qualcuno al piano di sotto, scende, fa le scale, rotola, ma non si fa niente, si avvicina e le offre un featuring. Che al bar in genere uno offre da bere, no, si offrono anche i featuring, c'è una collaborazione speciale con una compartecipazione. Lei, questa Dakota, all'inizio era pure titubante, capisci? Non aveva mai fatto dance music in vita sua, il giorno dopo invece registra le voci, il pezzo funziona e funziona bene. Vedi com'è che funziona invece, alle volte uno manda mille provini, poi vai a cantare in un pub, in un bar e stac, te ti offrono il featuring. E adesso c'è sfida, c'è odore di sfida. Dicono che sia una nuova potenziale hit estiva, ci suggeriscono le fatine della musica e noi ci fidiamo di loro. Cabana alle 12.05, Radio Brunch, questa è Rete 3.

Irama con Cabana su Rete 3. Ho appena visto la bellissima Ellis che illuminava il corridoio, che arriva perché arriverà dopo di me. Sono ruffiano, sì, ma dico quello che penso, che è una cosa positiva secondo me. Allora, prima si parlava della canzone rifatta di Tracy Chapman, che era Jonas, ok, invece l'ho confuso con Jason Blum, che è tutt'altra cosa, che è un produttore, imprenditore della Blum House Production, che ha fatto un sacco di film come Get Out, Split, The Invisible Man, e adesso però sappiatelo che se volete diventare registi dovete prima passare da YouTube. Perché? Perché secondo lui, che è un produttore che ha inventato un po' la metodologia della produzione a basso costo, alta resa, perché investono tipo, che ne so, $7,000 e ne guadagnano 200 milioni in giro per il mondo, quindi un po' funziona questo meccanismo che si è inventato e sta portando avanti, va a pescare dei nuovi talenti, dei nuovi registi, solo se arrivano da YouTube o comunque dalla rete, perché secondo lui è così che funziona, la visione giusta ce l'hanno loro. No, vabbè, però, cioè, se volessi fare io il regista, cioè, a parte che ho 48 anni, cosa devo fare? No, però secondo me l'arte dello spettacolo ti permette da una parte di sgomitare tanto, perché devi sgomitare tanto, è un po' l'unica forse posto di lavoro, l'unica posizione dove non devi studiare ufficialmente per svolgere quella professione lì. Cioè, se vuoi fare il cardiologo devi essere cardiologo, non è che ti svegli una mattina e dici, sai che c'è, vado a operare. No, invece nel mondo dello showbiz cosiddetto ti alzi la mattina e potresti dire, sai che c'è, voglio fare il presentatore, magari partecipi al provino, ecco, questo si accade. Poi bisogna vedere se vieni scelto, quanto sei talentoso, eccetera eccetera, però così è che funziona. Quindi 48 anni, dicevo, io posso fare ancora il regista del film horror, l'ho detto, è la mia passione, l'ho detto, è il mio sogno, basta.

0: Io ho sempre massimo rispetto per canzoni del genere, anche se in termine tecnico c'è il fade out, cioè vanno a scemare. Scema, vai, vai. Quindi abbiamo appena ascoltato Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon, neanche a dirlo dalla colonna sonora di Pulp Fiction. Va bene, dai, ve lo concedo, facciamo così. Ultimo quarto d'ora assieme, c'è una certa fame che non avete idea, anche se il brunch l'abbiamo fatto dalle 10:30 in poi. Numero di WhatsApp 079-873-8073. Mandatemi le foto di quello che state preparando da mangiare. Mi torturo con voi, va bene, accetto.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Quanta emozione c'è in questo disco di Carmen Consoli, ogni volta che lo riascolto me ne accorgo, bellissima in bianco e nero. Allora, attenzione, perché vi ho chiesto di mandarmi un po' di foto giusto per farmi male di cibo, di quello che state mangiando. Allora, 079-873-8073, lo avete fatto, colpa mia, è vero, adesso ho un'acidità di stomaco che non potete credere. Vedo piadine, würstel, ma qua è bello che mi avete mandato anche solo un würstel, uno. Ma non può essere il pranzo di oggi, uno. Poi va di moda anche l'insalata di pasta fredda, il classico petto di pollo con l'insalatina immancabile, ma l'abbiamo preso in giro questo piatto un'oretta fa. Strano è che non mi abbiate mandato foto di squalo fermentato come fanno in Islanda. Vi assicuro che in Islanda mangiano questa roba qui. Oppure uova di anatra, gallina o quaglia conservate in argilla, cenere, sale e calce per settimane. Strano. Il formaggio sardo con le larve vive non l'avete mandato, strano. Le pupe di baco da seta bollite o speziate, strano. È una cultura diversa, eh? Vabbè, diciamo che se parliamo di cucina mondiale ci sono diversi poi livelli di coraggio molto diversi da caricarsi per mangiare quei piatti lì. Va bene, tutto questo su Rete 3, mancano ancora 10 minuti e adesso...

Sailor Song, Gigi Perez appena ascoltata su Rete 3. Io ero Marco Di Gioia, ci sentiamo alla prossima, buon weekend a tutti e ci sentiamo in realtà però domani perché domenica, è vero che domenica, sì, alle 17 con un'offerta che non puoi rifiutare. Alla prossima, ciao a tutti! Rete 3.

0: le 12.30, buon appetito a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 3, io sono Alice qui per darvi un po' di informazioni partendo dal tempo. Le previsioni fino a questa sera: in tutta la Svizzera ben soleggiato, verso sera nelle Alpi qualche temporale, in serata al sud e in Romandia localmente anche in pianura. Le temperature massime raggiungeranno i 32 gradi in giornata. Le previsioni per domani, che è domenica, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi. Le temperature minime sono comprese tra i 17 e i 21 gradi, invece le massime anche domani raggiungeranno i 32. E passiamo invece al traffico. In Ticino il traffico è incolonnato sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti sono segnalati anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo: sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord, ma ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Gürschenen le code sono di 5 km e ritardi quindi di 50 minuti, e l'entrata autostradale di Gürschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nell'Locarnese infine informiamo che a causa di un incendio via Naccio è stata chiusa alla circolazione. E andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: In apertura torniamo sull'esplosione di ieri sera della casa Leontica, che aveva causato anche il ferimento di 3 poliziotti. All'interno della casa sono stati rinvenuti dei resti umani. Manca ancora la conferma che appartengano all'uomo ricercato, perché è sospettato di aver ucciso l'ex moglie con un colpo di arma da fuoco alla testa giovedì sera a Faido. E ora i mondiali di calcio, perché mancano poche ore oramai al quarto di finale, che stanotte a Kansas City vedrà la nazionale svizzera sfidare i campioni del mondo in carica dell'Argentina, in palio un posto in semifinale. La città del Missouri, con 500.000 di abitanti, la più piccola tra le sedi del mondiale, negli ultimi anni ha investito moltissimo nel calcio, tanto da guadagnarsi il titolo di Soccer Capital of America, capitale del calcio degli Stati Uniti. E infine veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran, riesploso in settimana dopo che alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono adesso che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali, garantendo l'apertura della strategica via di transito. Negoziati a questo proposito si tengono oggi in Oman. E per le notizie per il momento è tutto su Rete 3, noi ci risentiamo a partire dalle 15 e vi lascio con gli aggiornamenti sullo sport.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Francia-Spagna è la prima.
3: La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Francia-Spagna è la prima semifinale, nell'attesa naturalmente di Svizzera-Argentina, per uno sport svizzero che piange Roland Colombin. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Partiamo dai mondiali. Il 14 luglio sarà dunque la Spagna ad affrontare i vice campioni del mondo, battuto ieri il Belgio 2-1, decisivo Merino all'88esimo, per una Spagna che ha atteso 16 anni. L'ultima semifinale giocata e vinta in Sudafrica, con poi il titolo conquistato. Quella Spagna nel 2010 battuta proprio dalla Svizzera, che ora sogna contro l'Argentina nel quarto di finale programmato, lo ricordo, alle 3 della prossima notte a Kansas City. Prima di questa partita va in scena la partita tra Norvegia e Inghilterra, in programma alle 23 a Miami. Lo sport svizzero piange Roland Colombin, leggenda dello sci, morto ieri all'età di 75 anni. Da oltre 2 lottava contro il cancro. Il valesano ha vinto 8 libere di Coppa del Mondo, ha ottenuto 19 podi, 2 Coppe del Mondo di specialità nel 73 e 74, e nel 72 ha conquistato nella libera olimpica di Sapporo la medaglia d'argento. Nel programma invece sportivo odierno da segnalare alle 15 nella MotoGP la gara sprint della Gran Premio di Germania per il motomondiale, con Marc ed Alex Marquez che partiranno dalla prima fila. Alle 17 17 c'è la finale femminile a Wimbledon con il derby tutto cieco tra Muchova e Noskova e poi la Tour de France con Pogačar sempre saldamente in maglia gialla che celebra l'ottava frazione tutta per velocisti con arrivo a Bergerac.

0: dato che io non mi sento all'altezza di fare una recensione, in mio soccorso ho deciso di chiamare la carissima Barbara Raboni. Pronto?
1: Bentrovati.
2: Aspettate.
3: Buongiorno, buongiorno Fabio.
0: Eccola lì, eccola lì.
4: Mimi o non Mimi, salta in banchi di nebbia.
3: Sei prosciutto cotto e la creme fresh. E mi ha chiesto
0: la?
3: Io la...
0: la creme fresh ha detto? Ma perché la creme? Vabbè, fa niente.
1: Il caos assoluto.
0: Tra l'altro si chiama così perché il termine la sta ancora ridendo? Rapori? Tutto bene?
4: Vieni al circo manicomio!
0: Ma lei l'ha vista la serie o...
3: Ma non è che non l'ho vista.
0: O ha pensato solo alla creme fresh?
3: No, non è che...
0: Hey! Niente? No?
3: Ma non è che non l'ho vista.
0: Va bene, ho capito che anche stavolta non ce la facciamo. Non ci resta che...

0: tedeschi, i suoi e di Elsa, erano finiti. E infatti, in Germania nemmeno ci arrivò. Albert lo capì a bordo del transatlantico, leggendo la notizia sulla legge dei pieni poteri, promulgata durante il suo viaggio statunitense in visita al California Institute of Technology di Pasadena. Legge che a tutti gli effetti faceva del governo di Adolf Hitler una dittatura.
1: Kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.
0: Attraccato in Belgio, Albert e sua moglie consegnarono immediatamente il passaporto, rinunciando seduta stante alla cittadinanza tedesca. Per 6 mesi si trasferirono in una villa a Dean, nelle Fiandre occidentali. Poi, 8 giorni fa, partendo da Dover, di nuovo, e questa volta per sempre, in viaggio verso l'America. È il 17 ottobre 1933 e scappando dal nazionalsocialismo, Albert Einstein si trasferisce negli Stati Uniti.
2: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
3: Rete 3.

0: Rete 3.
1: Thank you.

0: Musica organica. Musica organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gavallo.
1: Musica organica questa settimana ci porta a scoprire su Rete 3 la storia di una delle voci più interessanti del panorama musicale britannico. Siamo nel centro di Londra, in uno dei quartieri più esclusivi, Chelsea. Qui vive una famiglia di gioiellieri, una famiglia agiata con una passione per l'arte e la filantropia. Sienna Spiro nel 2015 ha solo 10 anni e una passione, la musica. Suona il piano e scrive canzoni ispirandosi alle grandi voci del passato, specialmente Etta James e Amy Winehouse, scomparse tra l'altro a pochi mesi di distanza una dall'altra. Nel 2021 inizia a pubblicare su TikTok brevi video con le sue canzoni originali al piano, guadagnandosi l'interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'eccezionale intensità ed estensione vocale. Quest'anno segna anche l'abbandono agli studi, a soli 16 anni, e la decisione di puntare tutto sul proprio talento e canzoni che vengono pubblicate a breve distanza, grazie anche al contratto firmato con Capitol Records. Nel 2024 You Stole the Show, una struggente ballata che racconta di una relazione frustrante, convince tutti, anche chi, come spesso accade nel Regno Unito, l'aveva criticata a priori per le origini non proprio umili. La vera consacrazione avviene però quest'anno, con Die on This Hill, un successo globale da centinaia di milioni di streaming e grande airplay radiofonico, complice anche il ritorno della musica di qualità nel mondo mainstream e di una scena britannica emergente, trascinata da Olivia Dean. Sienna pubblica il 3 luglio il suo album di debutto, Visitor, un album in cui tutti gli strumenti sono suonati dal vivo in studi che hanno fatto la storia della musica, Electric Lady a New York e i leggendari Abbey Road Studios a Londra, dove sono stati registrati gli archi che stiamo già sentendo. Non è un caso che sia stato scelto in questi giorni anche il palco del Festival di Montreux per il debutto dal vivo di questo nuovo progetto, proprio per sottolineare l'elevatissima qualità della sua musica. Per testimoniarlo, a Musica Organica, ascoltiamo proprio la title track dell'album di Sienna Spiro. Ecco The Visitor.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Rare Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: È vero che saper fare un buon pezzo musicale è un po' come saper cucinare un ottimo piatto. Per questo che i 10 giovani ribaldi messi insieme proprio per fare la meglio musica possibile decidono di prendere il nome di Chef. Il 1972 apre loro le braccia, le piccole etichette discografiche pullulano e non è difficile per talenti come i nostri Chef accasarsi in una di queste. Peccato che anche se pullulano queste piccole case discografiche, si consumino anche ad una velocità incredibile, quella che basta perché i soldi finiscano e quando i franchetti latitano, i nostri Chef si vedono costretti a registrare il loro unico 45 giri in uno studio di registrazione che è poco più di una cantina, anzi è una cantina. Per di più con un tecnico che è abituato a registrare oscura psichedelia o garage rock selvaggio, non proprio quello che i nostri stanno cercando. Ma essendo degli Chef, decidono di mandare il tecnico a bersi un grappino e piazzarsi loro ai fornelli del mixer. Il risultato è il raw funk di Mr. Machine.

Recognize Ali si riconferma come uno degli artisti più attivi nel rap game. Non è la prima volta che ne parliamo e ogni volta facciamo la conta dei progetti che ormai sono diventati una ventina, due solo in questa prima parte del 2026. Nella sua discografia, la serie Back to Mecca, che riporta in prima linea il suono di metà anni 90, ma rielaborato con l'approccio odierno. La serie Guerrilla Dynasty, poi tanti dischi collaborativi e mixtape, senza dimenticare le innumerevoli strofe su dischi altrui. Questo artista di origini ghanesi, ma con i piedi ben saldi nella scena americana, porta con sé uno stile crudo, costruito sui principi più saldi e, se vogliamo, standard dell'hip hop, ovvero rime feroci e supremazia lirica su beat che fanno muovere la testa. In questo campo, Recognize Ali non è secondo nessuno e chi lo segue vive di certezze riguardo al risultato dei suoi lavori. Certezze che arrivano anche da Mantequilla, l'ultimo disco ufficiale costruito insieme al produttore inglese Giallo Point. Il produttore mette le basi delle 11 tracce tagliando sample di pianoforte oscuri sapientemente appoggiati e mischiati alle usuali batterie polverose. Per quanto possa sembrare semplice, un esercizio per niente banale che nel complesso crea l'atmosfera cupa di tutto il lavoro. Le produzioni sono solide, ben amalgamate e soprattutto non rubano la scena alle rime di Recognize Ali. In questo lavoro c'è parecchia autocelebrazione, tanti riferimenti di strada, ma anche qualche momento più personale, senza necessariamente dividere le tematiche per tracce. Le parti riflessive possono anche essere semplicemente due battute in mezzo a tematiche più frivole e a dimostrazioni di stile, ma magicamente il tutto suona assolutamente coerente e giusto, anche quando i riferimenti sono completamente opposti e di difficile accostamento. Sulla carta, l'unione di due ottimi artisti dovrebbe portare a un lavoro fatto bene e di qualità, e Mantequilla non fa eccezione. La sintonia tra Recognize Ali e Giallo Point è totale. Ormai due veterani del genere che hanno ampiamente dimostrato di saperci fare sia quando uniscono le forze sia quando hanno a che fare con progetti solisti o collaborativi. It's business, that's all it is. Yeah.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 14:01. Buon pomeriggio da Ellis su Rete 3.
0: Rete 3.
1: Andiamo alle previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera ben soleggiato, nelle Alpi qualche temporale, verso sera al sud e in Romandia localmente anche in pianura. Le temperature massime di oggi saranno sui 32 gradi. Per domani invece, che è domenica, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, le temperature minime saranno comprese tra i 17 e i 21 gradi, le massime invece anche domani raggiungeranno i 32. Per la situazione del traffico invece in Ticino, il traffico è incolonnato sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda la situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord. Ricordiamo invece che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e i ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è quindi chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni ci sono code anche sulla A13 tra Coira e Rotenbrunnen in direzione sud. Per quanto riguarda il traffico, per il momento è tutto e adesso passiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: In Iran è tornata a manifestarsi per iscritto la guida suprema Mojtaba Khamenei, che non appare da quando è rimasta ferita negli attacchi di Stati Uniti e Israele. In una nota pubblicata dai media durante la sepoltura del padre, ha promesso vendetta. Sono stati convocati in tribunale diversi giornalisti del New York Times che avevano pubblicato articoli su problemi di sicurezza dell'Air Force One donato a Trump dal Qatar. Lo rende noto il quotidiano, denunciando le intimazioni contro la stampa indipendente. In Piemonte infine stanno causando una catastrofe ecologica i roghi divampati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio-Ossola a ridosso del confine svizzero. La distruzione di circa 900 ettari di terreno minaccia in modo particolare la biodiversità. Nel bilancio ancora provvisorio, le autorità regionali menzionano la perdita di 700.000 alberi con conseguente forte rischio di erosione. La distruzione degli ambienti naturali comporta anche lo spostamento di camosci e caprioli in zone più vicine a strade e abitati. E per le news su Rete 3 è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'oretta circa. Io vi lascio all'appuntamento con DJ Sterky con Mix Parade.
0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
0: It's time for Mix Parade.
3: Anche a luglio, in piena estate. Ciao a tutti, da Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterky. Buone vacanze a chi sta godendo del tempo libero, giusto e meritato. Mettetevi comodi e preparate il nastro magnetico, la cassettina, perché oggi facciamo un salto temporale pazzesco. Destinazione 1981, cioè ascolteremo i Soft Cell, John Jett, Alberto Camerini, Jackson's, Men at Work, Franco Battiato, King Carnes e tanti altri, il top del top. Un anno incredibile dal punto di vista culturale, tecnologico e di costume. Mentre nei cinema di tutto il mondo fa il suo debutto un archeologo con la frusta destinato alla leggenda, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, e nelle sale giochi si consumano i polpastrelli sul primissimo Donkey Kong, la tecnologia cambia per sempre le nostre vite. IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il modello 5150, e negli Stati Uniti nasce una televisione che trasmette solo video musicali, una certa MTV, che rivoluzionerà il modo di consumare la musica. E in Svizzera il 14 giugno dell'81 è una data storica, il popolo approva in votazione federale l'inserimento nella Costituzione dell'articolo sulla parità dei diritti tra uomo e donna. Nel frattempo, sulle strade elvetiche si viaggia spediti grazie all'apertura completa dell'autostrada A2, che passa anche ovviamente nel Ticino. Insomma, il mondo correva veloce e la colonna sonora di quell'anno non era da meno. Allacciate le cinture. Questa è la classifica dei successi che facevano ballare e sognare nel 1981. E apriamo con un grande pezzo dei Softcell, Tainted Love.

Benvenuti nella Mix Parade del 1981 con DJ Sterky e Tainted Love dei Soft Cell con Mark Almond, ragazzi. Che sound! Portatori sani di electropop. I Soft Cell sono volati alla posizione numero 2 in Svizzera e hanno conquistato la vetta assoluta numero 1 nel Regno Unito. Anche se per molti è il brano simbolo di sti due ragazzi, si tratta in realtà di una cover. L'originale fu registrato nel 1965 dalla cantante soul americana Gloria Jones, che è assolutamente un pezzo clamoroso anche quello, quella versione lì, quella originale. Mark Almond e David Ball ne comunque presero il ritmo e lo trasformarono in un inno new wave che venne ballato in discoteca anche dalle nostre parti. A proposito di discoteca, si balla ancora oggi I Love Rock and Roll di John Jett, quella canzone, una carica di energia pura che ha dominato le classifiche mondiali e si è presa di diritto la numero uno nel Music Poll dedicato al meglio del 1981, celebrato con voi, pubblico di Rete 3, a metà dell'ottobre 2021. Voi l'avete decretata la numero uno del 1981. E dietro il nome d'arte di John Jett si nasconde John Murray Larkin, storica chitarrista e cantante originaria della Pennsylvania, icona totale del rock al femminile, una delle pochissime mosche bianche con la chitarra in mano al femminile. Prima con le Runaways e poi con Black Hearts, ma adesso l'ascoltiamo, raga. Eccola qua, è questa.

grande pezzo ancora per i DJ set da carnevale o roba del genere, anche per DJ Sterky, certo, certo, non manca mai, anche perché poi c'è questo ritmo troppo forte, synth pop, robot, robot. Alberto Camerini, un mito, tra l'altro l'avevo anche registrato, l'avevo anche intervistato tempo fa, no, 20 anni, no, troppo tempo fa, veramente. E aveva lasciato, diciamo, il filone dance per cose più etniche brasiliane, che lui è nato a San Paolo, quindi aveva quella cosa, quell'anima lì dentro di sé, ma quando faceva rock and roll robot non si sentiva mica tanto il Brasile. Numero 3 dei singoli in Italia, siamo sempre nel 1981, l'anno della Mix Parade di oggi. Passiamo adesso ai Jacksons, Can You Feel It? Un'altra hit incredibile, un pezzo che infiamma le piste da ballo europee e agguanta la posizione numero 6 nel Regno Unito. E questa traccia vede un giovanissimo Michael Jackson collaborare fianco a fianco con i suoi fratelli, appunto i Jacksons. E il brano è celebre anche per il suo iconico videoclip pionieristico per l'uso degli effetti speciali dell'epoca. Ricordiamo che nell'81 è nata MTV, e quindi hanno cominciato tutti a smanettare, a fare i videoclip, e tra i primi ci fu proprio Michael Jackson, qui con i Jacksons, ma poi con Thriller, vabbè, fece il videoclip più iconico di sempre. Peccato che MTV poi, in questi anni, forse l'anno scorso, l'hanno chiusa, quella dei video, è rimasta quella delle minghiate, dei reality. Eccola, Can You Feel It? Questa è la Mix Parade con DJ Sterky.

Thunder, Men at Work della Mix Parade, pubblicata a fine 81. La canzone esplode globalmente diventando la numero uno assoluta nei singoli in Svizzera nell'82. Una ventata, direi, di freschezza pop rock che arriva direttamente da Melbourne, band australiana, inserito nel testo una sfilza di riferimenti ai costumi locali come il celebre panino alla Vegemite. Ma passiamo a Bandiera Bianca, Franco Battiato, un'altra canzone che veramente mi strappo tutti i capelli, i vestiti, cioè veramente pelle d'oca. Un album che è un capolavoro, permettetemelo, ma non devo neanche dirlo. La voce del padrone, che diventa immediatamente un cult radiofonico, un successo di vendita in tutta l'area italofona del globo terracqueo. E con la celebre citazione sul ponte svento la bandiera bianca, presa in prestito dal poeta risorgimentale Arnaldo Fusinato, il grande Battiato firma una delle sue più acute e ballabili satire sul consumismo e sulla società del tempo. Poverino, chissà cosa penserebbe del 2026. Già non era proprio in formissima gli ultimi anni, non era proprio felice di come stava andando il mondo. Ma c'è amore dappertutto, sterchi, amore.

0: Jay Giles Band con Centerfold, un riff di tastiera e un ritornello indimenticabili che portano il brano fino al numero 4 della classifica dei singoli in Svizzera, con cifolata finale, bella. E sono americani, venivano dal Massachusetts ed erano capitanati dal carismatico chitarrista John Giles, noto semplicemente come appunto Jay Giles. Il testo racconta con ironia la sorpresa di un uomo che ritrova il suo amore dei tempi della scuola sulle pagine di una rivista per adulti. Passiamo a un'altra bomba degli anni 80 e dell'81 per la cronaca, Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Mamma mia, raga, poi fecero anche una versione dance negli anni 90 che ebbe ancora più successo. Beh, questa qui dell'81 è un successo planetario clamoroso. Conquista la numero 2 nel Music Poll, quindi è il pubblico di Rete 3 che, quando abbiamo fatto il sondaggio sul 1981, lo mette alla seconda posizione. Bravi. Ed è stata la numero 1 assoluta nelle classifiche svizzera, italiana, statunitense, francese, germanica, tedesca, spagnola, norvegese e sudafricana. Quella di Kim Carnes, però, è la versione più famosa, ma non è l'originale. Il brano fu scritto nel 74 da Donna Wace e Jackie DeShannon e pubblicato da quell'ultima nel 1975 con un arrangiamento più country pop. La Carnes lo ha reso un classico immortale grazie alla sua inconfondibile voce graffiante e i sintetizzatori. Questi.
1: It's time for Mix Parade.

Pino Daniele, un manifesto del movimento Napoli Power, movimento nato a Napoli tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, che ha messo insieme, grazie soprattutto al dopoguerra e militari americani che portavano a Napoli dischi blues, rock e jazz, appunto blues, il funk, il jazz, il rock americano, con la tradizione napoletana più sentimentale, mediterranea e melodica, e quindi è venuta fuori sta roba qua. Il simbolo assoluto del Napoli Power è Pino Daniele, lui, ma anche Tony Esposito, Enzo Vitabile, Tullio De Piscopo, James Senese, i Police no, ma li ascoltiamo perché anche loro hanno avuto un grande successo nel 1981, non solo, l'81 è l'anno che stiamo analizzando oggi nella Mix Parade con DJ Sterky. Qui abbiamo Spirits in the Material World, un successo d'autore che si piazza alla numero 12 del Regno Unito e conquista la posizione 4 in Francia, che è tratto dall'album Ghost in the Machine. Il brano è guidato da un particolarissimo riff di sintetizzatore suonato in levare, in pieno stile reggae ska. Lo sentite? Ah, ah, ah. Uno dei marchi di fabbrica di questi tre ragazzi capitanati da Sting.

Vai, sfuma. È così. Se c'è una cosa brutta degli anni Ottanta è la sfumata finale, lunghissima. Era così, non niente da fare. Non so se era l'etichetta discografica o chi per i cantanti sfumava le canzoni. Però è possibile che gente che fa concerti, per esempio i Police, non avessero creato anche il finale delle canzoni. Eppure in radio erano tutte fade. Mi sto lamentando. No, buon sabato a tutti, questa è la Mix Parade. No, fa ridere perché veramente c'è oggi è inconcepibile, come sono inconcepibili le canzoni di 4 minuti nel 2026. Comunque, Don't You Want Me è un successo incredibile degli Human League, che in Svizzera raggiunge la posizione numero 4 dei singoli più venduti, mentre in Italia si attesta soltanto alla numero 15. Fu il classico successo non voluto, il leader della band, Philip Hockey, pensava che la canzone fosse troppo commerciale, bravo, aveva ragione, e la odiava a tal punto da non volerla pubblicare come singolo. Diventò il loro più grande successo commerciale, lo sappiamo e la balliamo ancora adesso nelle feste in generale e in particolare quelle anni 80. Ma adesso, ladies and gentlemen, I We Seen That Face Before è una canzone che tra parentesi vede anche un sottotitolo, Libertango. Forse non vi dice niente. Se vi dico Grace Jones, allora sì, atmosfere magnetiche, sensuali, ipnotizzanti. Beh, questa cosa ha ipnotizzato gli abitanti della Svizzera dell'81, spingendo il singolo fino alla posizione numero 9. Il brano è una straordinaria reinterpretazione in chiave reggae new wave di appunto Libertango, il capolavoro del 74 del maestro del tango argentino Astor Piazzolla, registrato proprio a Milano. Questa, mamma, che stupendezza sulle frequenze di Rete 3. Anche le intro da 58 secondi sono assolutamente bandite nel 2026. E allora godiamoci questo viaggio di un'ora nel 1900.

0: quanto era avanti Garbo, quanto era avanti con tutti questi suonini, queste atmosfere. È l'81, raga, cioè suonini synth alla Kraftwerk, beh, d'altronde ragazzi. Garbo, a Berlino va bene, un punto di riferimento per la scena della New Wave italiana, un grande successo di critica, un forte riscontro nei club alternativi. Ancora oggi, devo dire, se ce ne sono ancora di club che fanno questo sound così bello dark. E con questo brano e l'omonimo album d'esordio, Garbo cattura perfettamente le atmosfere mitteleuropee, tardo settantine, diciamo così, fortemente influenzate dal periodo berlinese di David Bowie. Ma appunto ci buttiamo dentro anche i Kraftwerk, tutti questi sperimentatori pazzeschi, ed è finita! Anche oggi il nostro viaggio nel tempo da brivido, da pelle d'oca, si conclude qui. Abbiamo riascoltato i sintetizzatori, le chitarre graffianti, i ritmi che hanno reso il 1981 un anno leggendario per le frequenze di tutto il mondo, canzoni che sono nate oltre 40 anni fa ma che sono rimaste incise nella carne di chi le ha vissute quegli anni. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, da tutta la redazione di Rete 3 un grandissimo saluto, continuate ad ascoltarci per favore e come sempre keep on rocking. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Mix Parade con DJ Sterky.
1: Mix Parade every Saturday, dalle classifiche di ogni tempo le canzoni che hanno fatto la storia,
2: che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade.
3: E si conclude così una nuova puntata di Mix Parade con DJ

0: Sterchi, che salutiamo e gli auguriamo un buon pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Io sono Ellis e ovviamente auguro anche a voi un buonissimo pomeriggio. Sono le 15 e un minuto, questa è
1: Rete 3.
0: Giustissimo, Rete 3. Grazie per essere qui con noi oggi e beh, spero di riuscire a farvi passare un bel pomeriggio. Partiamo però dalle cose più ufficiali, come per esempio le condizioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera ben soleggiato, nelle Alpi qualche temporale, verso sera al sud e in Romandia arriveranno anche qui, quindi, e localmente ci saranno anche appunto questi temporali in pianura, sono possibili. Le previsioni per domani, che è domenica, in generale soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, le temperature minime saranno comprese sì tra i 17 e 21 gradi, ma preparatevi alle massime perché si potrebbero raggiungere i 32, quindi questo caldo continua e dunque continuate anche voi a prendervi cura di voi con acqua, ombra, andate in giro nudi, così però mettete la crema solare, insomma le cose le sapete. Vediamo il traffico. La situazione alla Galleria del San Gottardo in apertura sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord. Vi ricordo però che la corsia preferenziale Cupra è aperta, quindi volendo si può usare quella. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti, quindi anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni infine ci sono code sulla A13 tra Coira e Rothenbrunnen, questo in direzione sud. Andiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: È in corso l'identificazione dei resti rinvenuti nello stabile distrutto dall'esplosione di ieri a Leontica in Valle di Blegno. Verso le 19 erano stati segnalati alcuni spari, 3 agenti della pattuglia investita dallo scoppio erano rimasti feriti in modo grave. La polizia era già mobilitata in zona alla ricerca dell'ex marito della donna freddata giovedì sera all'ospedale di Faido. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se il corpo trovato tra le macerie sia quello del 59enne sospettato del femminicidio. In Piemonte stanno causando una catastrofe ecologica i roghi divampati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e del Verbano Cusio Ossola a ridosso del confine svizzero. La distruzione di circa 900 ettari di terreno minaccia in modo particolare la biodiversità. Nel bilancio, ancora provvisorio, le autorità menzionano la perdita di 700.000 alberi con un conseguente forte rischio di erosione. La devastazione degli ambienti naturali comporta anche lo spostamento di camosci e caprioli più vicini a strade e abitanti. E infine il consigliere federale Martin Pfister assisterà negli Stati Uniti ai quarti di finale tra Svizzera e Argentina. Il Dipartimento della Difesa di cui è responsabile ha annunciato con un video che è in partenza per sostenere la nazionale a Kansas City. E noi cominciamo questo pomeriggio insieme su Rete 3, partiamo da un pezzone nuovo di quest'anno, Milky, con uno dei producer, dei DJ più famosi del pianeta, sto parlando di David Guetta, questo è il nuovo singolo Just The Way You Are.
2: And he goes...

Signore e signori, questo sabato 11 luglio la domanda è una sola da parte mia: dove andate a vedere la partita della Svizzera di domani mattina alle 3 del mattino, quarti di finale contro l'Argentina? Ma vi rendete conto che siamo tra le migliori 8 squadre di tutto il pianeta, tutto il mondo, cioè di tutte quelle che si sono classificate ai mondiali di calcio maschile quest'anno, noi siamo, cioè, tra le 8 cioè sono pochissime 8, raga, pochissime, e noi ci siamo in mezzo a quelle squadre lì. Ragazzi, cioè, bellissimo, una grande emozione che, insomma, per noi, per fortuna, da un lato si presenta in una giornata, insomma, in una mattinata, quella di domenica, in cui la maggior parte delle persone, non la sottoscritta, perché domani mattina sarò qui ai microfoni di Rete 3 con voi per We Are The Champions, ma la maggior parte di noi fortunatamente non lavorerà nella giornata di domenica, e quindi uno dice: ma sì, ma sabato sera esco, faccio serata e poi rimango su fino alle 3 per vedere la Svizzera. Oppure, altra opzione, ma mi faccio la mia serata tranquilla sabato sera, sai cosa, vado a dormire anche presto, mi leggo pure un libro, mi guardo un film che mi fa stare bene e poi vado a dormire, ma alle 2, 2:30 sveglia e tutti in piedi, si esce, si accende la televisione, si va nei maxi schermi, insomma, chi più ne ha più ne metta, andiamo a raggiungere in un qualche modo la nostra fantastica Nati, che, insomma, quest'anno ci sta facendo sognare negli ultimi anni, dobbiamo dire, nei campionati più importanti, anche gli europei, lo ricordiamo, insomma, ci ha dato delle belle soddisfazioni. Quindi diciamo che la domanda è proprio questa: dove andate a vedere, come vi siete organizzati per vedere questa partita? Se avete delle idee, se non ne avete, tra un po' magari ve ne do io, insomma, perché sappiamo che ci saranno delle aperture speciali in tutta la Svizzera italiana, e quindi andiamo a vedere un po' dove effettivamente fuori casa si potrà vedere questa partita.

colpa mia, Elodie, era il 2017, pensate, che cominciavamo a conoscerla proprio lì, partecipava a Sanremo con questa canzone che è diventata poi il suo primo grande grande successo. Un Elodie che oggi conosciamo sotto altre vesti, con un altro tipo di immaginario, un altro tipo di sound decisamente, che ci piace moltissimo e secondo me ha preso un'ottima strada. Allora, torniamo a parlare del fatto, del fenomeno, insomma, di questi giorni, di queste settimane qui nella Svizzera italiana, che ci porta grandissime emozioni. Ovviamente sto parlando della partita di domani mattina alle 3 del mattino, ma chi l'avrebbe mai pensato, no? Che ci saremmo svegliati, già l'abbiamo fatto alle 5 del mattino. Già quello l'abbiamo fatto, ma pensare di svegliarsi per andare a vedere una partita di calcio alle 3, ma anche a tutti coloro che, insomma, del calcio, non è che il resto dell'anno gli interessa tantissimo, è ovvio che seguire la nazionale porta un sacco di persone in più, anche appunto non necessariamente gli appassionati, a seguire il mondiale, o eventualmente anche con gli europei succede lo stesso fenomeno, accade anche lì. Diciamo che con gli europei è praticamente impossibile doversi svegliare alle 3 del mattino per andare a vedere una partita, perché il fuso orario in Europa di quanto può cambiare? Un'oretta, due ore al massimo, qualcosa di questo tipo, a dipendenza di dove si tiene ovviamente il torneo. Ma torniamo alla partita di domani mattina. 079-873-8073 è il nostro numero di telefono per interagire con la nostra chat, su WhatsApp, su Telegram anche, per interagire con la diretta di Rete 3. C'è qualcuno di voi che già lo sta facendo, chi mi manda foto di bellissime stanzette di rifugi in montagna e mi scrivete sono in montagna al fresco, almeno la sera, e ci mancherebbe se non mi metto qui per la Svizzera, oh yes! Chi ci seguirà insomma, quindi da in cima a una montagna, in un bel chalet, in una bella stanzetta fresca, anche fino a lì arriviamo, giustamente per potervi offrire questa partita. Vi ricordo che sì, la potete seguire in televisione, ma qualora non foste vicini a una televisione o vicini a un maxi schermo, che ne so, appunto siete in cima a una montagna e non necessariamente avete la televisione, state viaggiando perché state andando in vacanza, avete deciso di partire di notte, allora ci potete seguire sempre grazie all'applicazione RSI Play, potete scaricarla e insomma guardare tutti i contenuti di RSI La 1, RSI La 2, ascoltare tutti i nostri canali radio, quindi potete sempre seguirci quando e dove volete, e noi lo facciamo, vi seguiamo quando e dove vogliamo. Siamo sempre con voi, al limite dello stalking. No, non è vero, non è vero. Allora, io però vi volevo dire la situazione maxi schermi, come siamo messi, lo sappiamo. Questa settimana ci sono stati tanti annunci, trovate un bel riassunto sul nostro sito rsi.ch, cercate maxi schermi e troverete insomma l'articolo che vi fa proprio tutto l'elenco di dove potete andare a vedere la partita in grande questa mattina, cioè domani mattina, scusatemi, alle 3, partendo ovviamente da Chiasso, che ha confermato la proiezione della partita in Piazza Indipendenza, anche Piazzale alla Valle a Mendrisio ovviamente c'ha il maxi schermo, quindi la potete seguire lì. Notti libere anche a Bellinzona, per tra l'altro anche gli esercizi pubblici che avranno poi fatto la richiesta ufficiale. La partita sarà trasmessa anche appunto a Bellinzona al Parco Urbano, in Piazza Grande a Giubiasco e all'ex convento delle Agostiniane di Monte Carasso, quindi per il bellinzonese ci siamo. Via libera anche per Lugano, in Piazza Manzoni ovviamente, sarete ovviamente accolti per seguire la Nati. A Locarno forse è insomma la situazione un po' più speciale di tutte, perché ci sarà il palco di Moon and Stars, che si mette a disposizione per diventare il maxi schermo della città di Locarno, e diventerà tra l'altro la proiezione pubblica di questo quarto di finale più grande tra le più grandi di tutta la Svizzera. Quindi Piazza Grande a Locarno anche si accende, accoglie insomma le persone che questa sera vogliono guardare la partita. Mi state mandando anche dei messaggi segnalandomi pure Biasca in Piantagione,
on, potete andare a vedere la partita domani mattina alle 3, quindi veramente tutta la Svizzera italiana ha deciso di rimanere sveglia, di rimanere aperta tutti quanti per poter vedere questa partita. Vi siete organizzati diversamente? State preparando una coreografia, dei costumi di gruppo, qualche cosa? La serata, la mattinata sarà speciale, la state rendendo speciale in un qualche modo? Fatemelo sapere, come sempre, 079 873 8073. E adesso tiriamo un pochino sul ritmo, ci prepariamo, perché io sono già emozionata adesso, anche se mancano tantissime ore. Aiuto! Let's go!

E a proposito di grandi raduni, ovviamente mi state già scrivendo, 079-873-8073. Un sacco di gente che scrive: sono emozionatissima, non vedo l'ora, spero di riuscire a svegliarmi, spero di riuscire a svegliare tutta la famiglia, tutti giù dal letto per guardare la partita di calcio domani mattina. E anche chi insomma mi scrive: non ho mai seguito così tanto il calcio in tutta la mia vita, guarda, mi metto nel tuo club, perché veramente non è mai successo neanche a me, soprattutto di essere così contenta che ci fosse una partita di calcio. Insomma, non lo so, ma mai nella mia vita pensavo che mi sarebbe successa una cosa del genere, e invece eccoci qua. Allora, dicevo, a proposito di grandi raduni di persone che vanno tutte a vedere la stessa cosa, come faremo noi domenica mattina alle 3 davanti ai maxi schermi della Svizzera italiana, per insomma godere della performance della nostra nazionale, ci sono altri grandi raduni che ci sono, che sono successi in questi giorni, in particolare ieri, cari amici e care amiche, perché ieri si è tenuto a London il concerto, la tappa inglese del tour di Pitbull, insomma, grande, grandissimo performer e cantante che ci ha fatto ballare, divertire, intrattenimento allo stato puro per quanto riguarda la sua musica, e soprattutto agli inizi del 2010, così era totalmente sulla cresta dell'onda, ma insomma non gli manca niente nemmeno oggi, anche perché ultimamente, negli ultimi anni, durante i suoi concerti, i suoi fan hanno cominciato a travestirsi da Pitbull, e non è la razza del cane, il cantante, stiamo sempre parlando del cantante, se voi insomma vi immaginate Pitbull, la prima cosa che vi viene in mente ovviamente è una sua caratteristica, il fatto che sia calvo, non ha i capelli, e poi si mette di solito un completo elegante con cravatta, occhiali da sole a goccia, no? Quella roba lì, quello lì è Pitbull. E quindi cosa fanno le persone che vanno a vedere i suoi concerti? Si travestono come lui e mettono quella specie di non è una protesi vera, è una specie di cappellino color pelle che ti fa sembrare che sei calvo anche se non sei calvo. Cos'è successo ieri a Londra, appunto alla data inglese del tour di Pitbull? Che 22.000 persone si sono travestite da Pitbull e hanno indossato quindi questo cappellino per far sembrare che fossero tutti calvi. Le foto che si trovano online, le trovate dappertutto, sono impressionanti, e questo ritrovo di persone travestite da Pitbull ha fatto sì che entrasse nel Guinness World Record, dei record mondiali, il più grande ritrovo di persone che indossano questa specie di cappellino per diventare calvi di tutto il mondo. Sono entrati nel Guinness World Record, la cosa è stata presentata sul palco con Pitbull presente, e quindi è stata veramente una cosa eccezionale, una cosa incredibile e grandissima. La cosa divertente è che pure Pitbull ha dovuto mettere il cappellino per sembrare calvo, nonostante lui sia già calvo, perché sennò non poteva rientrare nel conteggio delle persone, perché è il raduno più grande al mondo di persone che indossano quel cappellino lì, e di conseguenza ecco che anche Pitbull entra dentro questa cosa, e lui dice: sono senza parole, chi avrebbe mai pensato che un cubano di prima generazione come me potesse battere e stabilire dei record, e invece c'è riuscito, è forse uno dei record più assurdi e soprattutto divertenti degli ultimi anni, e per questo motivo noi adesso Pitbull ce lo ascoltiamo qua con Jennifer Lopez, Claudia Leiette. Per il mondiale 2014 facevano la canzone ufficiale We Are One. Hola hola, let's go! Woo!

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Signori, abbiamo parlato tanto della nazionale, adesso la partita di domani mattina, però ho voglia di raccontarvi qualche altra cosa particolarmente svizzera e che sicuramente a chi è stato un bambino tra gli anni 90 e l'inizio del 2000, magari anche verso il 2010 così, forse si ricorderà di questo libro, di questo romanzo, appunto romanzo, un libro illustrato per bambini, della storia del pesce arcobaleno, il pesce più bello di tutti. Allora, per farvi ricordare un po' di che cosa sto parlando, il disegno del pesce, tra l'altro la storia scritta e illustrata da Markus Pfister, lui è autore e illustratore svizzero-tedesco, questo pesciolino ha come caratteristiche il fatto che sia blu principalmente e poi abbia tutte delle squame, alcune delle sue squame sono colorate, altre sono brillanti, luccicanti con sui glitter, altre, e se vi ricordate il libro aveva proprio questa caratteristica che faceva brillare queste squame più particolari, quindi c'erano quelle appunto quelle più viola, quelle più azzurrine, quelle più grigie, e poi c'erano queste qua che brillavano. Io mi ricordo da bambina guardavo questo libro e dicevo: oh, oddio, che bel pesce, come brilla, è bellissimo, voglio brillare come lui. Insomma, la storia poi brevemente è il fatto che lui fosse il pesce più bello di tutti quanti, per questo veniva allontanato dal branco, si sentiva solo, rifiutato dal banco di pesci, non dal branco, e quindi insomma la storia poi si evolve con lui che regala queste sue scaglie così belle agli altri pesci, per poi aiutare un altro pesciolino. Insomma, tutta una storia fatta così, ovviamente per bambini. Ma la notizia qual è? Allora, uno, vi chiedo se ve lo ricordate, se l'avete letto o se lo state leggendo ai vostri figli, e poi vi dico che diventerà un film d'animazione, sarà un lungometraggio di animazione per il pubblico dei più piccoli, quindi chi di noi l'ha visto solo in versione libro e magari qualche video in versione serie cartone animato potrà finalmente vederlo come un lungometraggio. Verrà realizzato con la tecnica di pupazzi stop motion e cose di questo tipo che spesso vengono utilizzate per adattare questo tipo di contenuti ai lungometraggi per i bambini, e di conseguenza ecco che vedremo un grande capolavoro, che possiamo dire svizzero, diventare un lungometraggio animato, un film d'animazione per tutti i bambini svizzeri, ma poi anche per tutti i bambini di tutto il mondo.

Charlie XCX con Billie Eilish, questa è Guess, brano che tra l'altro, se prestate attenzione nel ritornello, cita anche Technologic dei Daft Punk. Ma come potete sentire dalle note che suonano sotto la mia voce, abbiamo abbassato un po' il tiro, abbiamo abbassato un po' i BPM, sì, perché stiamo per entrare in una dimensione un pochettino più onirica, se vogliamo, magica, da sogno, in questo senso, no? Quindi preparatevi, fate un bel respiro, perché ho grandi notizie, sono molto felice di poter annunciare, tra l'altro notizia uscita da veramente pochissimo, l'annuncio da parte di una delle artiste ticinesi che, insomma, di cui più possiamo anche andare fieri qua da noi, alle nostre latitudini. Uno dei suoi brani è stato selezionato per la colonna sonora, prendere parte della colonna sonora di una serie TV che andrà in tutto il mondo su Netflix. Si chiama El Mapas de los Angelos, che io non conosco, uscirà il 17 di luglio, prodotta da uno studio che lavora sotto la BBC, quindi stiamo parlando di produzioni belle grosse, belle importanti, ma l'artista ticinese che sentiremo cantare, insomma, nella colonna sonora di questa serie, chi è? Chiara Dubey, signore e signori, da parte mia, di tutta Rete 3, ovviamente facciamo i nostri complimenti, un abbraccio forte a un'artista che comunque anche da parte nostra è sempre stata sostenuta, era venuta a presentare il suo disco nel contesto di uno showcase allo studio 2 di Besso, quando ancora facciamo gli showcase allo studio 2 di Besso, e di conseguenza dopo l'abbiamo vista, ecco, raggiungere tanti altri traguardi. Lei non è, tra virgolettissime, solo una cantante, è una produttrice, è una musicista, è una violinista, è una compositrice, veramente un'esperienza incredibile quella di un live di Chiara, e di conseguenza non possiamo che essere assolutamente felici e fieri di questo suo traguardo. Io sono molto felice quindi di darvi questa notizia, e sulla coda di questa novità, di questa notizia, dei nostri complimenti, le nostre congratulazioni proprio a Chiara, ci sentiamo uno dei suoi brani tratto dal suo disco del 2024. Questa è A Warrior of Another Kind.

inglesi folli, amanti della musica, che ogni tot buttano fuori produzioni incredibili come questa The Wave, che lancia insieme a altri due o tre singoli, mi sembra, l'uscita del loro nuovo album Sunshine, che potremo ascoltare a partire dal 14 agosto di quest'anno. Dunque manca un mesettino, ma intanto continuiamo a sentirci The Wave, che comunque è un bellissimo singolo. Tra pochissimo su Rete 3 gli aggiornamenti meteo, traffico e anche sulle notizie. Adesso dal nuovo lavoro di Francesca Michelin, l'album è Maga Bianca, questo è Il Canto delle Anguane.

0: Le 16 un minuto su Rete 3. Buon pomeriggio, ancora un buongiorno da parte di Alice.
1: Rete 3.
0: Andiamo subito alle previsioni del tempo. Per questa sera in tutta la Svizzera ben soleggiato, nelle Alpi sarà possibile qualche temporale e poi

0: Poi in serata più avanti anche a sud in Romandia, probabilmente localmente anche in pianura. Le previsioni per domani invece, che è domenica, sarà generalmente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi e qualche velatura ad alta quota. Le temperature minime di domani saranno tra i 17 e i 21 gradi, le massime invece raggiungeranno i 32. Spostiamoci anche sulle strade della Svizzera italiana con l'ultimo bollettino di Via Swiss, che ci comunica che in Ticino, a causa di un veicolo in avaria, si segnalano rallentamenti sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord. Su questo tratto la corsia destra è al momento bloccata. Nello Carnese invece ci informano che a causa di un incendio Via Naccio è tuttora chiusa alla circolazione. Passiamo alla situazione della Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord. Ricordiamo che invece la corsia preferenziale Cupra è aperta. Passiamo alla direzione opposta, tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e i ritardi di 50 minuti. Le entrate autostradali, anche quella di Göschenen, è ovviamente chiusa in direzione del Ticino. Andiamo alle notizie.
1: 3 News.
0: In Ticino sono in corso le analisi per identificare i resti rinvenuti nella notte tra le macerie dell'edificio distrutto dall'esplosione avvenuta ieri sera a Leontica. Gli inquirenti stanno appurando se sia il 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni, che era ricoverata all'ospedale di Faido, è stata uccisa giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese, dove erano stati uditi anche degli spari. I 5 agenti intervenuti sono stati investiti dallo scoppio dello stabile, 3 sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese, nel comunicato stampa diffuso questa mattina, precisa che proseguono le indagini per chiarire i 2 gravi fatti di sangue. Nella notte in Spagna i pompieri hanno circoscritto l'incendio che ieri ha provocato 12 morti e una decina di feriti in Andalusia. Dall'alba proseguono le perlustrazioni per coordinare gli interventi e rintracciare le 23 persone ancora date disperse. E infine in Francia sono state fermate 32 persone per i devastanti roghi divampati dall'inizio dell'estate. L'ha reso noto il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando un giro di vite riguardo ai comportamenti definiti inaccettabili all'origine delle fiamme.

a tutti quanti voi che vi siete collegati adesso a Rete 3. Questo è il pomeriggio che passeremo insieme fino alle 18. Io sono Alice, spero che insomma siate, non lo so, in riva al fiume, in riva al lago, in un bel posto per rinfrescarvi con queste temperature così alte che sono, insomma, non so se anche a casa vostra è così, ma fondamentalmente la discussione principale, l'argomento principale in casa è temperatura. Allora, quanto farà questa sera, questa notte fuori, dentro? Hai tirato su l'aria condizionata, l'hai accesa, che ora, da quanto tempo, a quanta temperatura, perché almeno entro 3 ore riusciamo a raggiungere una cosa, che almeno dormiamo perché non fa troppo caldo, ma sposta il ventilatore di là che almeno fa la corrente fino in camera da letto. Insomma, questo è quello che in casa mia è attualmente il tema. Il grande tema è come gestire la temperatura dentro casa, sapere sempre che temperatura fa fuori casa e ovviamente venire sempre e continuamente ad aggiornare me su queste cose. Va bene, io, guardate, questa canicola non vedo l'ora che passi, più che altro perché almeno con il mio coinquilino posso parlare anche di altro.

0: Allora, si sta parlando tanto dei mondiali, della partita di domenica mattina, la Svizzera, l'Argentina, queste cose, però insomma i mondiali sono anche tanto altro, lo sappiamo, tutta una serie di trend, Haaland dappertutto, insomma cose di questo tipo, e poi nascono anche dei meme che tipo rimani lì e dici ma perché cavolo? Ma perché? Ma cosa sta succedendo? Non sto capendo, non riesco a stare dietro a tutto quanto e quindi non capisci. E giustamente in questi giorni io mi sono chiesta ma perché, scrollando su Instagram, ogni tanto mi becco una foto di Mbappé con questo audio sotto. Ma perché?
1: Kylian dittatore.
0: Perché danno del dittatore a Kylian Mbappé? E non ho capito. queste foto che girano, appunto questi meme che fanno vedere Mbappé vestito tipo da generale militare, no? Un po' stereotipo del dittatore, ovviamente tutto goliardico, no? Si fa per ridere. È tutto in una dimensione molto comica. E quindi mi sono chiesta: ma come mai? In continuazione fanno vedere le riprese di lui, tipo che segna un gol e poi guarda in camera e poi sotto senti sempre partire
1: Kylian dittatore.
0: Ma perché?
1: Kylian dittatore.
0: Ma cosa ha fatto questo campione mondiale di calcio, questo atleta, questo non lo so, questa specie di macchina per giocare a calcio, per meritarsi il nome di dittatore? E mi sono detta boh, sarà successa una roba un po' grave, un po' forte, non lo so, oppure no. E infatti non proprio. È una controversia, se vogliamo, che nasce nel 2024, perché poi sono andata a cercare, ho detto non è possibile che io sto guardando cose che mi compaiono su Instagram che non sto capendo, quindi sono andata un po' a cercare. La leggenda narra che c'è stato un influencer francese che nel 2024 ha voluto dare il nome di Mbappé a un kebab. Un kebab, perché diceva c'ha la forma della testa di Mbappé, no? E questa cosa è stata scoperta dallo staff di Kylian Mbappé e con i suoi avvocati gli hanno inviato una diffida, scusatemi, no? Ma era una diffida per una battuta su un kebab. E tu ti dici, ma perché? Cioè, nel senso, è giustamente da lì questo influencer francese, tale Mohamed Enni, ha detto che ha rilasciato questa dichiarazione, dice, accusando Mbappé di trasformare il suo nome in una dittatura. E quindi in Francia questa cosa c'è già da mo', ora che ci sono i mondiali, il meme di Kylian Mbappé che è un dittatore è arrivato in tutto il mondo, ovviamente anche alle nostre latitudini. Quindi se vi capita di scrollare sui social e a un certo punto vedete una foto o un video di Mbappé con sotto questo suono, ecco, sappiate che è per questo motivo qua. Hanno fatto una battuta su di lui collegata a un kebab e lui si è arrabbiato. Ma poraccio, neanche essere campioni del mondo.

Posso dire niente e nessuno come gli Smash Mouth, soprattutto con pezzi come Can't Get Enough of You Baby. E adesso totale estate con il singolo estivo di Tommaso Paradiso, nuovissimo, fresco fresco, Agitare Coca-Cola. Mi raccomando però non troppo e soprattutto

solo good vibes oggi su Rete 3, anche con questo pezzone The Days, Avicii con Robbie Williams. Ovviamente, beh, un pensiero ad Avicii va sempre quando lo si sente con i suoi brani prodotti da lui, però questi sono pezzi che a noi fortunatamente, anche quando pensiamo a lui, al suo personaggio che purtroppo non c'è più e è venuto a mancare veramente in giovane età, ha fatto tutta una serie di canzoni e di produzioni che a noi invece creano emozioni positive, quindi li sentiamo quando ci divertiamo, quando balliamo, quando li sentiamo sorridiamo, e di conseguenza, ecco, è comunque un bellissimo lascito quello di cui noi, ecco, oggi possiamo ancora godere parlando della sua musica. E tornando indietro un po' negli anni, quest'anno si è a marzo si è festeggiato il 20° anniversario di Hannah Montana. Non so in quanti di voi guardavano Hannah Montana, insomma, chi aveva i canali per vederlo, penso era Disney Channel o così, e beh, alcune puntate le abbiamo viste un po' tutti quanti, soprattutto chi era bambino in quel periodo, chi era bambino 20 anni fa, si guardava gli episodi di Hannah Montana, ed è così che tutto il mondo ha conosciuto per la prima volta il nome di Miley Cyrus. Proprio lei interpretava la giovane pop star che aveva due vite, la vita di Miley, quindi una adolescente che andava a scuola con i suoi compagni di scuola, le storie d'amore, le feste, queste cose qui, e poi l'altra parte della sua vita, quella in cui indossava la parrucca bionda con la frangetta e diventava Hannah Montana, la pop star più ascoltata e seguita in quell'arco narrativo lì, se vogliamo, no? Per anni Miley Cyrus è sempre solo stata legata al personaggio di Hannah Montana, anche una volta che è diventata adulta, e lei ha detto a un certo punto: signori, io avrei 30 anni adesso, lì ne avevo 12, quindi non lo so, ora ne ho 30, quindi per piacere sleghiamo questa cosa, questo personaggio dalla me adulta, dalla me performer di oggi, perché faccio tutta un'altra cosa. Infatti poi c'erano stati gli anni di Breaking Ball con Miley Cyrus sulla palla demolitrice, insomma ce li ricordiamo bene tutti quanti, finché non abbiamo raggiunto la versione di Miley Cyrus che è la grande e forse più vera pop star di cui possiamo godere oggi, di cui possiamo ascoltare le canzoni oggi. Fa dei live incredibili, le produzioni dei suoi brani, dei suoi dischi sono a livelli altissimi, e quindi diciamo che le ha sicuramente andata bene, ma ha anche lavorato tanto per raggiungere questo tipo di riconoscimenti e questo tipo di obiettivi. Nonostante questo, quest'anno proprio a marzo, in occasione dei 20 anni di Hannah Montana, Miley Cyrus ha dichiarato: io ho fatto pace con Hannah Montana, ho fatto pace con quella parte della mia vita, ho fatto pace con quel personaggio, con quella mia interpretazione lì. Si è rivestita un po' da Hannah Montana proprio per l'evento di celebrazione di questi 20 anni, ha rilasciato interviste, una reunion di tutto il cast, insomma hanno fatto le cose in grandi, e appunto ha dimostrato a tutti quanti che oggi vive benissimo anche quella vita lì, quella parte della sua vita lì che era la lei adolescente. La sentiamo con un pezzo del 2020 qui in collaborazione con Dua Lipa, questo era Prisoner.

ma solo io sto sudando? Io ogni volta che sento America di Gianna Nannini, mi parte quella roba rock lì, quella roba. Ma poi la canzone a cosa è dedicata, che cosa rappresenta l'America, un brano che negli anni in cui usciva, negli anni 80, ha fatto così tanto scalpore. Vuoi mettere una donna rock che porta sul palco di tutta l'Italia un brano così sulla masturbazione, cioè qualche cosa di assurdo, di incredibile, di irreplicabile? E invece hanno deciso di far uscire questa nuova versione nel 2026 assieme a Marrakesh. Rimango molto personalmente legata all'originale di Gianna Nannini, diciamo che però poterla risentire un po' più spesso anche in questa versione rivisitata non mi dispiace così tanto. Bene, adesso tiriamoci via le gocce di sudore dalla fronte, perché è arrivato il momento di nuove uscite musicali, in particolare di oggi precisamente. Quindi sentite, guarda, c'è proprio il profumo di canzone appena sfornata. È il profumo che mi piace più di tutti. Di solito si sente più spesso il venerdì nelle strade di tutto il mondo, e invece che bello, ce ne possiamo godere un pochettino anche di sabato, di questo profumo ancora fresca da forno. Questa canzone è tra l'altro realizzata da una band delle nostre parti, della Svizzera italiana. Sto parlando della Husband, che insomma stanno facendo uscire dei singoli per poi farci raggiungere l'America, no? Farci raggiungere il loro secondo album, che insomma uscirà a un certo punto a settembre, sappiamo, non sappiamo quando, non abbiamo un titolo, insomma è ancora tutto un po' avvolto nel mistero, ma possiamo sicuramente goderci il loro nuovo singolo uscito proprio oggi. Loro sono gli Husband, questa è Can't Help the Way I Want You, e dobbiamo anche calmarci un attimino, perché questo è un brano che dicono anche loro ci cullerà per i prossimi minuti, e quindi ci diamo una calmata, abbassiamo i BPM, ci avviciniamo e ascoltiamo questo nuovo brano tutti insieme.

ma l'ho detto, vedi che siete tutti bravissimi, siete bravissime. Cioè, dovevamo fare le back vocalist di una band o qualcosa di questo tipo. In un'altra vita lo faremo, ok? Allora, adesso prossimo brano in scaletta è di Valentino Vivace, Come una rondine, singolo di questo 2026, uscito a maggio, estratto dal suo nuovo album Oscillare. Vedi, guarda come oscillo, guarda. Mi è uscito bene, lo so, grazie, grazie. No, no, non cominciate l'applauso, non dovete, grazie, grazie mille. Lo faccio ancora, aspetta, aspetta, lo faccio ancora, guarda come oscillo. Lo so, raga, grazie, no, grazie, troppo buoni. Grazie, grazie. Tutto grazie a Valentino Vivace, lo so, è un genio, non so, non so che altro dirvi. Allora, tra l'altro, visto che lui non aveva niente da fare in questi giorni, avete in mente che vi ho detto che questa, cioè domani mattina alle 3 c'è la partita della nazionale di calcio Svizzera contro l'Argentina, no? I quarti di finale del mondiale, lo sappiamo, non è una novità. E Moon and Stars ha detto: venite, venite pure tutti qui senza nessunissimo problema in Piazza Grande di Locarno, guardare grande schermo su palco, potete guardare partita con nazionale, yeah, genau, super good. E quindi possiamo andare gratuitamente in piedi, se ti vuoi sedere paghi qualcosina, questo lo sottolineo, perché c'è sul loro sito, sul sito di Moon and Stars trovate tutte le informazioni, bisogna pagare per sedersi, quindi si può stare in piedi gratis, ma se ci si vuole sedere bisogna pagare. Ma non hanno organizzato solo quello, che si può guardare la partita di calcio sullo schermo di grande palco di Moon and Stars, hanno anche organizzato dei piccoli momenti musicali. E indovinate chi suona all'una del mattino, sul palco di Moon and Stars prima della partita di calcio della nazionale svizzera? Valentino Vivace! Sì, ma l'ultimo questa roba me l'hanno organizzata, così hanno detto: oh, Vale, vieni, vieni, dobbiamo fare una roba. E lui è arrivato così, pam, puff, come una specie di folletto, una fatina che compare, e quindi ce lo possiamo ascoltare dal vivo domani mattina all'una. Se non avete nulla da fare prima della partita, ecco che ci sarà proprio Valentino Vivace in Piazza Grande Locarno.

Come detto, Valentino Vivace sarà a Locarno domani mattina all'una del mattino per caricarci prima di guardare la Svizzera contro l'Argentina ai mondiali di calcio maschile 2026. Yes, yes, yes. E andiamo avanti con la musica, perché adesso arriva il pezzo di un gruppo che adoro tantissimo e che secondo me, insomma, ha fatto un po' parte di tutte le nostre adolescenze, di tutte le nostre ere da giovani adulti in cui ancora cercavamo di capire chi sono e perché sono qui e cosa devo fare esattamente, nessuno me l'ha spiegato, quindi un po' quel periodo lì. Sto parlando dei Paramore, i Paramore con la loro leader Hayley Williams, che è uscita recentemente con un album da solista, non il primo, ha già fatto altre cose, insomma, senza tutta la sua band. Ultimamente si sta parlando moltissimo di lei, perché, insomma, ha dichiarato che i Paramore non si sono mai davvero sciolti, solo che si prendono tantissimo tempo per fare dei dischi e quindi ora sono in una pausa molto molto lunga da diversi anni, ma tutto a posto, si può ancora lavorare assieme, vedremo se magari succederà. E in più recentemente pochino, perché parliamo di 3 anni fa, è concluso il loro strambo e un po' restrittivo contratto con l'etichetta discografica Atlantic. Loro, quando hanno firmato nel 2003 con l'Atlantic, avevano firmato un contratto discografico per 20 anni e aveva una struttura un po' particolare, perché era soprattutto legato proprio a lei come frontwoman della band, Hayley Williams, e risaliva ancora quando lei appunto era giovanissima, parliamo di 20 anni fa. In 20 anni una persona cambia tantissimo, si rende conto di determinate cose, magari avrebbe fatto scelte diverse. Come fai a scegliere, pensa a te stessa tra 20 anni fa, avresti fatto le scelte uguali a quelle che stai facendo oggi? Non lo so. Di conseguenza, diciamo che a un certo punto la band si sentiva un po' troppo come si dice, irrigidita da questo contratto che finalmente, tra virgolette, per loro si è concluso, anche pacificatamente, in maniera pacifica con Atlantic, non è che sia successo chissà che cosa, ma loro dal 2023 sono potuti diventare poi artisti indipendenti, e questo probabilmente nei prossimi anni gli permetterà anche di produrre magari musica in maniera diversa, con sound anche magari un po' diversi, forse cose che avrebbero voluto fare prima e che poi usciranno dopo, chi lo sa. Comunque una storia abbastanza classica nel mondo della musica per queste band che vengono scritturate quando sono ancora giovanissimi e poi, ecco, dopo tanti anni dici: aspetta un attimo, non pensavo che era così 20 anni fa, ecco, e nessuno l'avrebbe mai potuto dire. Detto questo, dei Paramore ci sentiamo una delle loro grandi hit. Il 2017 era l'anno che ci regalava Hard Times.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 17:02, buongiorno e benvenuti su Rete 3, le frequenze più pazze della Svizzera italiana.
2: Ancora un'oretta insieme e non potrà che peggiorare, io ve lo dico.
1: Beh, partiamo con un pezzone quest'ultima ora insieme. Io sono Alice, loro sono i Linkin Park. In the end, torniamo indietro di 25 anni, cari amici miei e care amiche mie. Continuiamo questa serata insieme. Ah, tra l'altro, buonasera a tutti.

Fino all'ultima nota la sentiamo. In the end, alla fine dei Linkin Park, che tra l'altro sono venuti per il loro tour anche a Zurigo a fine giugno a fare una tappa svizzera. Sono venuti a suonare al Letzigrund e hanno dovuto interrompere il loro concerto perché era quella giornata barra serata in cui a Zurigo, cioè, praticamente si è scatenato l'inferno dei temporali. C'è stato veramente un casino dopo l'altro per tutta la città di Zurigo e anche per questioni di sicurezza. A un certo punto Mike Shinoda è arrivato e ha detto: raga, scusate, facciamo una pausa e vediamo come va la situazione, perché qui crolla lo stadio. No, ovviamente non crolla lo stadio, però insomma hanno dovuto veramente interrompere il concerto. Fortunatamente però poi dopo tipo quasi un'oretta, un 45 minuti, una roba così, hanno potuto continuare a suonare per il resto della serata. Quindi voi ci siete andati al concerto di Zurigo dei Linkin Park con ovviamente la voce di Emily Armstrong, e quindi se ci siete stati, nel caso, fate sapere 079 873 8073. Ritorniamo in un clima decisamente più estivo con il nuovo singolo di Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors, Partenope.

Ah, no, è già finita? Niente, io ho perso la voce in zero secondi, quindi forse il nostro piano di diventare back vocalist di una band, ecco, diciamo che davvero in un'altra vita, perché in questa forse non sono la sottoscritta, perlomeno non è nata per cantare, di conseguenza, ecco, diciamo che forse voi siete più bravi. Allora, parlando tra l'altro di concerti interrotti, beh, non posso citare questa cosa vedendo la straordinaria regina della musica pop mixata con il flamenco, mixata con la trap, mixata con tutto quello che possiamo buttarci dentro, diventata un fenomeno studiato ancora adesso da mesi e anni ormai dai musicologi e le musicologhe di tutto il pianeta. Sto parlando di la Rosalia. Sì, fatemi sentire per questa donna perfetta che musicalmente non ha assolutamente nulla che gli manca. Ho avuto la grande fortuna di poterla vedere dal vivo, nel senso che ho comprato i biglietti e sono andata al concerto, però mi sono sentita davvero fortunata a poterla vedere, perché è uno show incredibile, raga. Adesso mi calmo un attimo, ma è vero, a livello può piacere, non piacere, io parlo proprio a livello tecnico. Per quanto riguarda la produzione del suo ultimo album Lux, ci ha messo 2 anni. Il primo anno l'ha passato tutto quanto a scrivere i testi, ci sono tipo 13 lingue diverse in tutto il disco, tra cui anche tipo il giapponese, il latino, canta qualcosa in arabo, cioè veramente la sua madrelingua ovviamente è lo spagnolo, però ha cantato anche in italiano una canzone intera, cioè quindi veramente una ricerca assurda. Si è fatta aiutare ovviamente da delle persone che hanno studiato traduzione, dei linguisti, per poter insomma scrivere tutto bene, ma allo stesso tempo che si sentisse che non è che lei sta semplicemente leggendo un testo in un'altra lingua. Quindi per esempio il brano interamente in italiano del suo disco, ci sono degli errori grammaticali che però insomma le concedi, perché non è la sua lingua principale. Quindi a livello di costruzione di questo disco, un anno intero solo per scrivere tutti i testi, un altro anno per comporre e arrangiare tutto quello che è la base e la produzione di tutti i brani. Vorrei giusto sottolineare, la composizione non è che si è messa lì con un mixer, senza nulla togliere assolutamente, però la Rosalia ha lavorato con l'Orchestra Sinfonica di Londra, una delle orchestre più importanti, una delle orchestre sinfoniche più importanti al mondo, cioè tipo quella che lavora con John Williams per fare le colonne sonore dei film. E non solo ovviamente, però probabilmente è conosciuta tanto anche per questo, e lei ha fatto tutta la composizione sinfonica per l'orchestra, ha lavorato in questo senso anche a livello delle produzioni invece con la strumentistica insomma mi viene da dire digitale, ecco, completamente in digitale, insomma, quindi ha fatto veramente un lavoro incredibile. In tour si è portata una mini orchestra, ha cantato con l'orchestra, ha cantato di tutto di più, e sta ancora, penso che è ancora in tour in questo momento perché era mondiale, ed è arrivata, ha fatto tappa a Milano. Io sono andata a vederla proprio a Milano, data diventata famosa del suo tour, perché ha dovuto cancellare il concerto dopo mezz'ora per via di un'intossicazione alimentare. Sì, ragazzi, però mi assicuro che quella prima mezz'ora, 40 minuti di concerto sono stati, penso, il miglior concerto che io abbia mai visto in tutta la mia vita, perché lei anche vocalmente è perfetta, non ha sbagliato assolutamente niente ed è stato qualcosa di incredibile. Tutto questo mentre ballava sulle punte da ballerina, quelle vere, e intanto c'aveva un'intossicazione alimentare, non so se ci capiamo. La sentiamo in questo brano del 2021 in collaborazione con The Weeknd, la Rosalia, questa è La Fama.

Rosalia con The Weeknd, questa era La Fama. E adesso andiamo ad altre novità uscite fresche fresche di venerdì appena passato, quindi ieri, dalla colonna sonora di un film che deve ancora uscire, uscirà alla fine del mese, il 31 di luglio, il film che racconterà la storia dei Green Day prima dell'uscita di Dookie, quindi il loro grande, grandissimo disco che li ha veramente lanciati come un silurone nel pianeta intero musicalmente parlando, quindi questo disco che è esploso veramente, che abbiamo sentito tutti quanti, che abbiamo adorato tutti quanti e per il quale ancora oggi insomma sono più conosciuti i Green Day. Prima di tutto questo, che cosa c'era? Beh, lo scopriremo con loro a partire dal 31 di luglio di quest'anno, perché appunto uscirà il film ispirato proprio a quegli anni lì. E cosa hanno detto loro? Vogliamo fare qualcosa per questo film anche noi. Cosa sappiamo fare? Chi lo sa? Ah, suonare e cantare, quindi facciamo la colonna sonora. Yes, un disco bello denso di brani dei Green Day che appunto si aggiungeranno a quella che è la colonna sonora della loro storia di quegli anni lì, quegli anni prima di Dookie. Da questo disco colonna sonora abbiamo selezionato per voi uno dei nuovi singoli, che è I'm Never Gonna R.I.P., non morirò mai. I Green Day, nuovissima. Let's go. Oh yeah.

0: Bella per Elea che dopo averci fatto il singolo Da Falgan ha giustamente fatto anche il singolo Occhi. Ci sta, almeno hai la farmacia bella completa, poi prendi su tutto, vai in vacanza e se ti viene mal di testa sai bene come risolvere la situazione. Allora raga, mi scrivete? C'è chi mi scrive: ciao, grazie della compagnia. Intanto prego e soprattutto grazie a te, amo, cioè ci mancherebbe, siamo qua per questo. E dice: propongo a tutti gli ascoltatori di fare la danza della pioggia. Sono sfinita, questo sono sfinita, questo è il messaggio dell'ascoltatrice, questo è il suo manifesto che va da propongo a tutti gli ascoltatori di fare la danza della pioggia a sono sfinita. Allora, se sei sfinita, facciamo noi la danza della pioggia, tu ti riposi e adesso vediamo, allora, vediamo un po' come fare, ci organizziamo, tu venite bene, tutti in fila, come fare, come il country, no? Che si balla sulle linee, ci mettiamo tutti così, poi facciamo tre saltellini a destra e tre saltellini a sinistra, torno al centro, do un bacino a quello alla mia destra e do un bacino a quello alla mia sinistra. Ma prima chiedete il consenso, sempre. Ok, siete pronti? Allora, 3, 2, 1, vai!
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove.
0: E sinistra,
1: senti come viene giù.
0: Mezzo,
1: piove,
0: bacino,
1: senti come piove.
0: E l'altro
1: Madonna
0: bacino.
1: Come piove,
0: e l'altro,
1: senti come viene giù.
0: La rifacciamo di nuovo, vai,
1: senti
0: destra.
1: Come piove, Madonna come piove.
0: E sinistra,
1: senti come viene giù.
0: Di nuovo al centro,
1: piove,
0: bacino a destra,
1: come piove,
0: bacino a sinistra. Di nuovo, dai che ce l'avete, forza, dai.

0: bravi, bravi, complimenti. Bravi, se... è difficile fare la danza della pioggia, però io ci ho provato, eh. Spero che mi avete seguita, che l'abbiamo fatta tutti insieme. Siete stati, secondo me, posso dire, davvero bravi. Ma davvero bravi, ma fatevi pat pat sulla spalla. Ho fatto fortissimo, che male. Sulla spalla a vicenda, bravissimi, complimenti. Soprattutto che avete chiesto il permesso a tutti per baciarvi, questo mi piace. Fair play, ragazzi, fair play.
1: I've noticed you around. I find you very attractive.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Oh yes, raga, è pieno di concerti in questo periodo, eh? Non si sa più dove andare, chi andare a sentire dove. Tra l'altro mi sembra che quest'estate viene un botto di gente a suonare qua in Ticino, nella Svizzera italiana in generale. Beh, tanta roba, tanta... anche i festival in Svizzera francese, in Svizzera tedesca, mi sembra che stiano ritirando un pochino su il livello, soprattutto degli artisti che arrivano, sia quelli svizzeri che quelli internazionali. Ovviamente sta arrivando chiunque, sono molto molto felice, mi sembra una bella estate musicale che riesca a incontrare un pochino i gusti generali, no? Cioè non c'è solo un genere musicale tutta l'estate, ma ce ne sono diversi. Poi vabbè, ci sarà sempre qualcuno che si sentirà un po' meno accontentato di altri, però ormai non è che non si può sempre fare tutto quanto. Però mi sembra, ecco, quest'estate che sia bella bella densa. E tra l'altro anche noi della RSI organizziamo dei concerti, evviva! E tu dirai: dove? All'auditorio Stelio Moro? No raga, allo studio 2? No raga, mi dispiace perché c'è un cantiere lì al momento, quindi non possiamo organizzare dei concerti adesso, per ora, insomma, quindi no, non è lì. Però abbiamo organizzato un concerto, le nostre straordinarie produttrici musicali della RSI hanno organizzato il concerto delle Bambole di Pezza! All'apertura la svizzera Alistair, scusatemi, che aprirà il concerto appunto delle Bambole di Pezza, che si terrà settimana prossima nel contesto del Nevermind Fest a Bellinzona al Parco Urbano, il 16 di luglio, giovedì 16 luglio. Ovviamente l'entrata è gratuita. Se avete voglia tra l'altro di venire a trovarci, perché siamo lì con colleghe e colleghi, c'è la nostra postazione, ci possiamo magari incontrare, chi lo sa, e vi potete beccare il concerto gratuitamente, ovviamente, delle Bambole di Pezza. Ve lo ricordo ancora, il 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona.

memoria questa canzone, tutta quanta. Vi ricordo quando è uscito questo disco di Sam Smith, è stato il suo disco, non dico di debutto, però di grande successo. Il 2014, questa I'm Not the Only One, non sono l'unico, non sono l'unica persona che c'è nella tua vita. E nel ritornello lo dice, no? Quando mi chiami baby, quando mi chiami tesoro, lo so che non sono l'unico, lo so che non sono l'unico, c'è qualcun altro. È nella mia lista di quelle canzoni che se mai, insomma, dovessi venire tradita, ovviamente non me lo auguro assolutamente mai, però dici, sai quelle situazioni che vedi nei film, nelle serie TV e dici, ma io in quella situazione lì, in che canzone dovrebbe esserci come sottofondo, come colonna sonora di questa puntata della mia vita? Ecco, questa è una di quelle. Io che piango guardando fuori dalla finestra con una tazza di tè dopo che ho scoperto il tradimento della persona che ho amato fino a quel momento e che ho rispettato, ho visto come casa, insomma, sono lì triste con una lacrima che luccica sulla mia guancia e sento Sam Smith che canta e piango ancora più di prima, giustamente. Ovviamente, fortunatamente, posso dire che non mi è successo davvero, però ogni tanto sei lì che dici, ma in questa particolare situazione, tipo al mio funerale, che canzoni ci saranno? non ci pensate mai a queste cose, qualcuno le dovrà scegliere, quindi insomma bisogna dare istruzioni ben precise anche per questo, perché poi sennò rischi che la scelta musicale non è un granché, non so, insomma, a me interessa parecchio quale sarà la scelta musicale nei momenti importanti della mia vita, tra cui anche il mio ultimo momento, quindi ecco, vediamo di prendere appunti e dare gli appunti alle persone giuste in qualsiasi caso, che non si sa mai. No, tocca ferro, porca miseria, va bene così. Allora, andando avanti a parlare di musica e di novità discografiche musicali, ovviamente stiamo aspettando anche il nuovo album degli U2, degli U2, non c'è bisogno di sputare però adesso, U2, usciranno presto con un nuovo disco, un nuovo progetto, cosa sarà, tipo il 40° loro album, una cosa di questo tipo. Nel frattempo hanno fatto uscire dei nuovi singoli. Uno tra questi, che è uscito proprio ieri, è Street of Dreams, la strada dei sogni. Ce lo ascoltiamo adesso. Ciao.

I Fun con Some Nights, questa loro hit incredibile del 2012. Stiamo raggiungendo con molta molta calma la fine di questo pomeriggio prima e inizio di serata dopo insieme. Abbiamo ancora una decina di minuti, poi passeremo al insomma agli aggiornamenti soliti, meteo, traffico e anche le news, ma non è ancora il momento di fermarsi, non è ancora il momento di salutarsi, anzi spero che stiate passando una bella serata e chissà che magari andrete a vedere un po' di musica dal vivo anche voi. Alla fine c'è Estival, ma ci sono tantissimi altri appuntamenti durante questo fine settimana e poi ovviamente domani mattina lo sappiamo, sveglia presto presto, ci si sveglia 2:30 tipo, 3:15, 3:10, una cosa così, posso dormire fino all'ultimo. Comunque stato i nostri colleghi dello sport, sempre della RSI, stanno facendo dei sondaggi online, potete seguirli sulla loro pagina di Instagram che trovate al nome RSI Sport, ovviamente se già non li seguite, sono seguitissimi, quindi nel caso andate a vedere, stanno facendo i sondaggi per capire quante persone della Svizzera italiana domani mattina si sveglieranno presto per andare a vedere insomma la partita di Svizzera contro Argentina per questi quarti di finale, quindi insomma partecipate al sondaggio così riusciamo a fare una statistica più o meno vera e capire quanti di noi insomma saranno svegli prestissimo domani. Poi magari c'è qualcuno che si deve svegliare comunque per andare a lavorare, cioè non è detto che uno si sveglia alle 2 perché inizia il turno di lavoro alle 3, che ne so, lavori non lo so in un ambito in cui si lavora anche di notte o molto molto presto al mattino, quindi nel caso ecco fate sapere e andate a seguire i colleghi di RSI Sport su Instagram anche per avere tutti gli aggiornamenti in tempo quasi reale su quello che sono gli eventi sportivi di tutto il pianeta. Tra l'altro mi state scrivendo, vediamo, ciao Alice, ma certo, allora mi chiedi se posso salutare tua moglie, ma ovviamente con molto piacere, ciao Mirella, mi avete proprio scritto ciao Alice, puoi salutare mia moglie Mirella, ma certo, ciao Mirella, come stai? Bene, anch'io bene, grazie, sì, no, buon weekend, lo so, no, fa caldo, lo so Mirella, è caldo ma vedrai che la supereremo, secondo me settimana prossima dicono che dovrebbe un po' scendere questa canicola, però non lo so, stiamo a vedere. Intanto vacanze avete già fatto? Vacanze? Ah bene, no, noi non ancora, andiamo a settembre, ormai le vacanze abbiamo spostate un pochino più avanti. E sì, è vero che è comodo settembre perché c'è meno gente, costa un po' di meno, però comunque dopo farti tutta l'estate senza una pausa, un pochino lo senti, però andrà bene. Grazie, è stato bello vederti Mirella, ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio anche a te, buona serata, sì, anche a te,

0: Signori, abbiamo raggiunto la fine di questo pomeriggio insieme. Da parte mia, io sono sempre contenta di passare delle ore intere insieme a voi su Rete 3, perché insomma, posso dire, pubblico di Rete 3 sono più simpatici. Più simpatici e anche più affascinanti. E con dei gusti musicali incredibili. Mi avete scritto, qualcuno mi ha scritto da Asti che sta andando al concerto dei Litfiba. Bella raga, che bello, sono contenta per voi. Buon concerto, divertitevi. Occhio al headbanging, non fatevi male al collo, mi raccomando. Nel caso mettete su qualcosa di caldo, non di troppo freddo. Beh, immagino che se state andando al concerto dei Litfiba oggi ce ne siete andati ad altri mille, quindi sapete esattamente come comportarvi. E poi c'è qualcun altro anche che mi ha mandato un vocale, sentiamo. Pronto, pronto, chi è?
1: Ciao, bellissima.
0: Ciao,
1: allora,
0: grazie.
1: Noi stiamo andando a Milano al concerto di Max Pezzali.
0: Sì.
1: E poi si torna indietro, Grigliatina alle 3 di notte e si guarda la Nati.
0: La Nati,
1: ciao.
0: Bellissimo programma. Max Pezzali a Milano, che poi settimana prossima fa tappa anche a Locarno per il Moon Stars, poi si torna a casa, Grigliatina notturna e via di partita dei mondiali. E poi qualcun altro, pronto?
2: Ciao, ciao. Sono Allison, ti sto ascoltando.
0: Sì.
2: Stiamo andando a Milano per vedere Max Pezzali.
0: Anche voi?
2: È possibile se puoi mettere una sua canzone?
0: Raga,
2: grazie mille,
0: ma
2: ciao.
0: Ma in quanti siete che state andando a vedere Max Pezzali a Milano? Ma bellissimi! Forse siete nella stessa macchina voi, quelli del messaggio di prima e quelli del messaggio di adesso. Chi lo sa, è un gran piacere sapere che ci state ascoltando in viaggio verso un concerto. E se me lo chiedete così, siamo a fine serata insieme, raga, con tanto piacere. Buon concerto e buona serata a tutti.

0: Abbiamo raggiunto le 18 e un minuto.
1: Radio Televisione Svizzera,
0: sempre su Rete 3. Ancora buonasera da Ellis.
1: Ehi, Rete 3.
0: Sì, esattamente, state ascoltando Rete 3 in questo momento. Concentriamoci però sulle previsioni del tempo. Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera questa è difficile da leggere, raga. Allora, in tutta la Svizzera nubi cumuliformi, grazie mille per la vostra pazienza, nubi cumuliformi a tratti estese e qualche rovescio o temporale, in particolare al sud e in Romandia. Previsioni per domani, che è domenica, in generale soleggiato con tu sei sempre sui cumuli, con qualche cumulo sui rilievi e qualche velatura ad alta quota. Sempre per domani le temperature minime saranno comprese fra i 17 e i 21 gradi, le massime invece sempre sui 32. Vediamo anche il traffico in Ticino, traffico incolonnato e ritardi fino a 20 minuti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Sempre sulla A2 disagi e rallentamenti a causa di un incidente tra Giornico e la Galleria della Biaschina in direzione nord. Nello Carnese invece informiamo che a causa di un incendio via Naccio è tuttora chiusa alla circolazione.

0: Vediamo un po' anche la situazione del San Gottardo. Sulla A2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Come sempre, portate pazienza e fate sempre attenzione quando siete alla guida.
1: 3 News.
0: I resti rinvenuti nella casa distrutta dall'esplosione di ieri sera a Leontica in Valle di Blegno non sono ancora stati ufficialmente identificati. Gli inquirenti stanno appurando se siano quelli del 59enne ricercato per l'uccisione della ex moglie. La donna di 56 anni che era ricoverata all'ospedale di Faido era stata freddata giovedì sera con un colpo di pistola alla testa. La presenza dell'ex marito in stato visibilmente alterato era stata segnalata in paese, dove erano stati uditi anche degli spari. I 5 agenti intervenuti erano stati investiti allo scoppio dello stabile, 3 sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ticinese, nel comunicato stampa diffuso questa mattina, precisa che proseguono le indagini per chiarire i 2 gravi fatti di sangue. Dramma di Cramontana, sono già state raccolte migliaia di firme contro la riapertura dei 2 altri locali gestiti dai proprietari del Constellation. L'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti giudica la richiesta inconcepibile e irrispettosa. Nel testo della petizione online, alla quale hanno aderito 48.000 persone, si chiede di mantenere sotto sequestro i ristoranti fino al termine dell'inchiesta. I legali dei 2 indagati auspicavano che i proventi potessero servire a indennizzare le vittime. E infine, in Svizzera, fatta eccezione per il Ticino e poche altre regioni, resta elevato il rischio di incendi. L'allerta siccità è ai massimi livelli e in molti cantoni sono stati vietati fuochi d'artificio in concomitanza con gli eventi legati alle partite dei mondiali. Le autorità hanno ribadito gli appelli alla prudenza anche riguardo agli oggetti lasciati sui sedili delle auto, che surriscaldandosi o riflettendo il sole potrebbero provocare pericolose fiammate. E per le notizie su Rete 3 è tutto, anche da parte mia io vi auguro una buona serata.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rete 3 Sport.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dalla motomondiale, dal successo di Marc Márquez, che ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania classe MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ha battuto il fratello Alex in un podio completato da Di Gianantonio. Questo qualche ora dopo la caduta nelle qualifiche di Bezzecchi, pilota italiano che dovrà essere operato alla spalla. Capitolo mondiale, cresce l'attesa per Svizzera e Argentina, quarto di finale di Kansas City in programma questa notte alle 3. Vincente in semifinale affronterà una tra Inghilterra e Norvegia in campo a Miami dalle 23. Mondo del calcio che piange il centrocampista sudafricano Jayden Adams, 25 anni, che ha giocato tutte le partite del girone ai mondiali, trovato senza vita questa mattina. Tramite comunicato il ministro non ha rilevato la causa della morte, anche se alcune fonti locali parlano di un possibile suicidio. Nel tennis, la ceca Noskova ha vinto il torneo di Wimbledon battendo in finale in 2 set la connazionale Muchova. Infine nel ciclismo, team Merlier ha conquistato anche l'ottava tappa del Tour de France. Dopo il successo di Bordeaux, il velocista belga si è imposto in volata a Bergerac. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla.

0: godetevi quest'ora, tutta confezionata da Swing Cat.
1: You're listening Cool Tape on Channel 3.

0: State ascoltando il DJ set di Swinket solo su Rete 3.
1: Oh mamma che caldo, aspetta che adesso ascolto tutto.

Rete 3. Cool Tape. Swing it alle macchine. Questa è Keep It Simple, il debutto di Prank su Defected con Ronna Ray.

prosegue la scia Tech House. Prima Dance Like You di Lee Rose. E ora Dance Naked di De Marzio. Alle macchine, Swing Cat, Rete 3, Cool Tape.

non è solo un pezzo, è un vero classico della storia della dance. L'abbiamo appena sentito, uscito nel 2000, prodotto da DJ Spiller con Sophie Ellis Bextor. E adesso torniamo al 2026 con un brano che si intitola Reverse Skydiving. Swing it alle macchine.

0: Stiamo ascoltando Take My Love, Murphy Slow. Questo è Cool Tape, Swing Cat alle macchine, Delta Brain al microfono e ogni tanto Matta
1: che si stacca e dice qualcosa. This is Rete 3. Abbiamo ancora una decina di minuti tutti insieme.
0: Oh yes.
1: Con Swing Cat alle macchine sempre.
2: Let's go. Swing Cat.

0: noi andremo avanti all'infinito.
1: Io andrei, guarda, mi dispiace che è solo un'ora di set, vorrei farne sei. Ne vorrei fare ancora dopo quelle sei.
0: Anche set.
1: Anche set.

0: Ah, ci tocca salutarvi.
1: Ti parlo io col gestore.
0: Nel frattempo Swing Cat continua a subentrare a Mattak. No, come sempre è stato incredibile. Noi ci sentiamo alla prossima puntata di Cool Tape con un altro set, con altra musica pronta a tirarvi sul morale. Ciao belli.
2: Radio Televisione Svizzera.

wish you have a great Sunday here on Rete 3. You're in the mix with DJ Nick qui sul Sunday Disco Society. Nostra prossima canzone viene da Late Night Tough Guy da Sydney, Australia. My People. Questo fa una sample, un bit of a re-edit of I Keep Forgetting da Michael McDonald 1982. Che anche è stato usato in diverse canzoni. Il più famoso era Warren G. Let this one wash over you like a nice summer breeze.

Hard to get enough of that song in whatever form it comes. Mettete, ragazzi. Il nostro prossimo è anche un classico da 1997. Blue Boy, Remember Me. Questo brano prende un sample da Malena Shaw, Woman of the Ghetto, che abbiamo ascoltato un po' di settimane fa. Everything's connected here on Sunday Disco.

You're in the mix with DJ Nick qui su Rete 3, questa è Sunday Disco Society. La prossima canzone, ma soprattutto la versione, penso che mai ascoltato. Questa è The Police, Londra 1979, Walking on the Moon. Però questo è un remix completamente rifatta da J Art e Madan. Nice, dreamy, hypnotic.

It's the J-Art and Madden remix. Che bello. That's how we like to do things here on Sunday Disco Society. Something old turned into something new. Però questo prossimo brano di Miguel Campbell, Blue Star Story, the original mix, is an original. No samples found here. Però c'ha ancora questa richiama dell'anni passati. Enjoy!

Some songs just never go out of fashion, and I feel strongly that that is one of them. Sei in the mix con DJ Nick qui su Rete 3 su Sunday Disco Society. Torniamo adesso un po' nella nostro ambito disco. Questo è Sal Soul Orchestra. Ooh, I love it. It's the Shep Pettibone 12-inch mix. La prossima mezz'oretta, più o meno, ce l'abbiamo insieme. Andiamo in una versione un po' più house, disco, funk vibe. Stay tuned here on Rete 3 for more.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: We've talked the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
4: Fare colazione al bar non è semplicemente un'alternativa veloce alla colazione in casa. È un'altra esperienza con cui consumare il primo pasto della giornata. E il suo primo valore è proprio l'essere un altro luogo e un altro momento tra casa e lavoro, dopo casa e prima di lavoro. È una devota sospensione di quel ritmo. Non a caso, spesso, somiglia a un rituale. Stesso orario, stesso menù, stesso tavolino. Ovviamente stesso bar, perché la colazione al bar è anche il barista o la barista, il caronte tra quel prima e quel dopo, al nostro vizio e servizio, tanto fidato da non dovergli nemmeno ricordare cosa e come. Lui sa. È una sorta di momento privilegiato che ti permette di osservare quel che presto, giusto il tempo di quel caffè e quel Gipfel, assorbirà anche te. È una finestra sul quartiere, una tribuna sui passanti, un parterre sul marciapiede. È l'aroma del caffè, il gusto del croissant, ma pure il gusto di sentirsi ancora dall'altra parte per quel po'. Infine, è pure concedersi una coccola in pubblico, sociale, ma condivisibile esclusivamente con pochi eletti, a differenza della pausa caffè. Perché la colazione al bar non è un momento tra un tempo e l'altro, è il prologo, è l'incipit da cui 9 volte su 10 non dipenderà assolutamente nulla, ma che in quell'istante tiene in piedi tutto quanto.
5: Salve, che cosa desidera, signore?
6: Sì, vorrei un omelette con prosciutto e formaggio, patatine fritte.
5: Mi dispiace, non serviamo più le colazioni a quest'ora. Può ordinare il pranzo.
6: Ma io voglio la colazione.
5: Mi dispiace molto, non è possibile.
6: Lo dice lei.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: La Bolivia è un posto strano della terra, è meraviglioso, irraggiungibile per certi versi. Le partite della nazionale si giocano a La Paz. Avete idea di quanto è alta La Paz? Siamo abbondantemente sopra i 2500 metri. Un giorno Hernán Crespo mi disse, grande centravanti dell'Argentina, giocare una partita alla Paz è come giocare con uno che ha un tamburo e te lo suona per tutta la partita di fianco a un orecchio. Non capisci niente, devi prendere tantissime pause. In certi momenti perdi completamente il respiro. Ma all'interno della Bolivia ci sono situazioni atipiche, perché per esempio il campionato, che è amatissimo, non è organizzatissimo. Torna in Serie A dopo tanti anni la squadra del Alto, che è nella periferia montuosa di La Paz. Sì, esiste una periferia montuosa anche a La Paz. I tifosi impazziscono perché il La Paz Football Club è amatissimo, ma in Serie B poteva giocare in quello stadio, in Serie A no. Gli chiudono lo stadio e a questo punto i tifosi fanno una bella cosa, rapiscono i giocatori, ovvero sia li chiudono all'interno dello stadio e non li lasciano più uscire finché non gli viene promesso che potranno giocare una partita in casa lì. Gliene fanno giocare una, poi la polizia a questo punto dice voi non potete più nemmeno avvicinarvi. Ma non è tutto. In Bolivia ci sono trasferte che non potesse immaginare possano occorrere a una squadra di calcio. Una squadra non tanto amata è il Coroico. Il Coroico gioca a 100 km dalla Paz, 80 km sono su una mulattiera, senza parapetto, con uno strapiombo di 200 metri. Un incidente mortale al giorno. Le squadre tendono a non voler andare lì. Molti dicono, se vengono su quelli in Serie A andiamo su con l'elicottero, perché quella strada noi non la potete far fare. No, l'elicottero costa caro. Ogni volta che il Coroico gioca una partita di livello, le squadre tendono a mandare gli juniores perché non si fidano. Da quel baburrone vanno giù in troppi. Se va giù la prima squadra, recuperi più.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ordinaria, anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: leggevo una intervista rilasciata Iga Swiatek dopo una sua ultima partita in corso.
1: Grandissima tennista polacca.
0: Esattamente, visto che appunto Wimbledon si tiene in Inghilterra, le hanno chiesto: cosa fai adesso? Vai a mangiare fish and chips?
1: Sì.
0: E lei ha risposto: no, fish and chips no, è troppo pesante, comunque devo rimanere leggera.
1: Comunque mangia bene, lei è una che mangia bene, cosa mangia?
0: Mangerò il mio piatto preferito, sì, che è un piatto che mi concedo quando vinco spesso e volentieri, ed è pasta con fragole e yogurt. Tu la mangeresti?
1: No.
0: Allora,
1: un po' di bacon però assieme magari poi si sposa.
0: Ma la vera, il succo del discorso alla fine può essere che ognuno di noi ha, sì, quel piatto schifoso, ciugnoso,
1: però
0: che ogni
1: così
0: tanto,
1: tanto
0: vuole. No, così tanto no. Però qual è il massimo della trasgressione culinaria che voi avete mai osato fare nella vostra vita?
2: Oh ragazzi, io mi ricordo quando eravamo un pochettino più giovani,
0: sì,
2: io e una mia collega di lavoro, praticamente io avevo voglia di salato, lei aveva voglia di dolce, sì, ci siamo fatti un panino con Nutella e parfait.
0: Santo cielo.
2: Una cannonata. Allora, adesso non oso più riprovarlo.
0: Beh, vorrei vedere, grazie Katia, anche Loris.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao caro.
3: La Medusa, quando era piccola,
0: sì,
3: pociava dentro i pon chips alla paprika in da l'uovo maltina. Mi sei lì che bevevi il bianchino, ma veniva da buttare su. Ciao.
0: 0848 030503, giocheremo con la lettera C di cotone.
1: Mi venivano solo parolacce con la C, ha fatto molta fatica.

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. È morto il 59enne ricercato dalla polizia ticinese perché è sospettato di aver ucciso con un colpo di pistola la ex moglie ricoverata in una struttura a Faido. Tutto pronto a Kansas City negli Stati Uniti per la partita dei mondiali di calcio valida per la qualificazione alle semifinali. In campo stanotte la Svizzera contro l'Argentina. In pagina suoni e sensazioni dei tifosi rosso-crociati oltre oceano. Sotto controllo, ma non ancora del tutto spenti. Stiamo parlando degli incendi che in Spagna hanno causato 12 morti, oltre una ventina di dispersi. Intanto nel paese cresce la polemica per i sistemi di allerta e di pronto intervento. E per lo sport è giocato in mondiale di calcio in primo piano, in attesa della partita della nazionale svizzera contro l'Argentina. In campo in questi minuti Inghilterra-Norvegia, 1-1 il risultato parziale al termine del primo tempo. In primo piano questa sera il grave fatto di sangue avvenuto giovedì a Faido, dove una donna è morta per un colpo di pistola sparatole alla testa. Principale indiziato era l'ex marito di Leontica, ricercato dalla polizia, ex marito che potrebbe essere anche responsabile dell'esplosione di una casa ieri sera proprio a Leontica, in Valle di Blegno, deflagrazione che ha ferito anche 3 poliziotti. All'interno dello stabile erano stati ritrovati i resti umani. Oggi la conferma, si tratta di quelli dell'uomo, 59enne ricercato. Il punto lo facciamo con Cristian Gilardoni.
2: Sono stati identificati i resti umani trovati nella casa distrutta ieri dall'esplosione e dall'incendio divampato subito dopo a Leontica, frazione di Acquarossa. Si tratta del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie giovedì sera. L'ultima comunicazione della polizia cantonale chiude quindi il cerchio attorno a questa vicenda che ha traumatizzato una valle, mettendo la parola fine alla caccia all'uomo cominciata giovedì sera. Ripercorrendo i fatti, tutto è iniziato appunto giovedì, quando l'uomo sarebbe andato a trovare l'ex moglie all'ospedale di Faido, dove era ricoverata per una cura riabilitativa, e l'avrebbe uccisa sparandole in testa con una pistola nel parco dell'ospedale attorno alle 20. La polizia si è quindi messa sulle tracce dell'uomo senza riuscire a trovarlo. La svolta è arrivata il giorno dopo, quindi ieri sera, quando verso le 19 a Leontica si sono sentiti colpi di arma da fuoco provenire da un'abitazione che più fonti ci hanno detto appartenere al fratello del 59enne. La polizia cantonale è intervenuta con 5 agenti che sono rimasti coinvolti nell'esplosione dello stabile che ha ferito in modo non grave 3 di loro. Per poter garantire la massima sicurezza dell'area sono stati chiamati gli artificieri da Zurigo. Nella notte sono iniziate le ricerche tra le macerie che hanno portato alla luce resti umani ed esplosivi. All'inchiesta non resta quindi che confermare che l'uomo sia il responsabile dell'omicidio dell'ex moglie, anche se a questo punto sembra trattarsi di una pura formalità. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
1: Tornano le minacce iraniane nei confronti degli Stati Uniti. A lanciarle è la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che in un messaggio scritto e affidato ai media ha giurato vendetta per la morte del padre, cui funerali solenni si sono conclusi venerdì. Nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi, che hanno portato anche alla violazione del cessate il fuoco concordata, sono ripresi i negoziati in Oman, seppur al momento con solo i rappresentanti di Teheran. I mediatori dell'Oman avrebbero avanzato alcune proposte, tra cui la creazione di 2 rotte di navigazione controllate separatamente nello stretto di Hormuz. Al momento nessuna risposta è giunta dagli emissari statunitensi, che ricordiamo hanno interrotto il dialogo. Washington, che nelle scorse ore ha chiesto al regime iraniano un impegno formale e ufficiale per la riapertura alla navigazione commerciale sicura nello stretto. Si aggrava come prevedibile e come previsto l'elevato numero dei dispersi, il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela il 24 giugno scorso. I morti accertati sono saliti a 4.300, più di 16.000 invece i feriti, mentre decine di migliaia restano i dispersi. A tal proposito ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi a favore proprio della popolazione venezuelana. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o con i bollettini postali di versamento con la menzione terremoto in Venezuela. Cambiamo decisamente argomento e parliamo ora dei mondiali di calcio che si stanno disputando oltreoceano, e questo perché tra poche ore scendere in campo la nazionale svizzera contro l'Argentina, partita che inizierà alle 3 del mattino e che trasmetteremo sia in radio sia in TV, oltre allo streaming online sul nostro Play. Ebbene, la Svizzera, ricordiamo, affronterà Kansas City la compagine di Leo Messi, campione del mondo in carica. I dettagli sportivi li sentiremo in coda a Radio Giornale. Quello che vi proponiamo ora invece è il reportage incentrato sull'aria che si respira tra i tifosi rossocrociati, umori e sensazioni, raccolte dal nostro corrispondente Andrea Vosti.
0: Ieri con alcuni colleghi abbiamo trascorso buona parte del pomeriggio girando per il downtown di Kansas City. Beh, devo confessare che per buona parte del tempo le maglie albiceleste erano in netta maggioranza per strada, sulle terrazze dei bar, nei negozi che vendono souvenir, ma il clima era decisamente festoso, la gente ha preso d'assalto i maxi schermi per assistere al quarto di finale tra Spagna e Belgio. Ho visto tifosi svizzeri e argentini chiacchierare, abbracciarsi, bere insieme una birra, insomma una vera e chiassosa e coloratissima festa del calcio e dei suoi tifosi. E poi a un certo punto sono arrivati anche i corni delle Alpi.
3: Va, vivo a Zurigo.
4: D'accordo. Sì, sì.
3: Allora, pronostico, diciamo 1-0 per la Svizzera.
4: Chi segna?
3: Diciamo Ndoi o Embolo.
5: Secondo me 2-1 per la Svizzera.
4: Okay. Quindi niente rigori stavolta.
5: Speriamo di no, troppa ansia.
6: On a pas peur.
7: Non abbiamo paura. Abbiamo molto rispetto per l'Argentina che è campione del mondo, afferma Marcel Friburghese. Ma non abbiamo paura, vinceremo noi.
6: On a pas peur.

0: E noi torniamo alla cronaca più stretta, diciamo così, ci spostiamo in Spagna, dove prosegue l'intervento di forestali e pompieri per spegnere l'incendio che ha causato almeno 12 morti e oltre una ventina di feriti nella provincia di Almeria in Andalusia. Rogo sotto controllo, ma non ancora domato del tutto a causa del caldo, il forte vento e della siccità che alimentano proprio le fiamme che hanno già incenerito migliaia di ettari di bosco e vegetazione. Oltre un migliaio le persone allontanate dalle loro case. Facciamo il punto da Madrid con Giulia Danieli.
1: Il vento caldo ha finalmente smesso di soffiare, questo ha facilitato le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche se l'incendio nel sud della Spagna è ancora in corso. Sono state già eseguite le autopsie sulle 12 vittime, ma ancora non è sicuro che almeno 4 siano britanniche. Le altre 8 persone invece sono decedute mentre cercavano di fuggire a piedi. Ci sono anche 8 feriti, tra questi 4 versano in gravissime condizioni. Per quanto riguarda i dispersi, il governatore della regione Andalusia, Juanma Moreno, ha invitato alla cautela. La straordinaria velocità con cui le fiamme si sono propagate, alimentate dalle condizioni meteorologiche estreme, ha reso questo incendio uno dei peggiori registrati in Spagna negli ultimi anni. Mentre le operazioni per stabilizzare il perimetro e domare l'incendio proseguono, la tragedia ha sollevato numerosi interrogativi, sia sulle cause della sua rapida propagazione e sia sulla gestione dell'allerta.
0: E a proposito di incendi, in quasi tutta la Svizzera il rischio di roghi è elevatissimo, salvo poche eccezioni, tra cui il Ticino. L'allerta siccità diramata da Meteo Svizzera va dal livello 4 al livello 5, il più alto. Diverse le misure adottate dai cantoni per evitare che possa scattare anche l'emergenza, come ci ricorda Aaron Guidotti.
2: Il divieto di accendere fuochi nei boschi o in prossimità dei boschi è in vigore in tutti i cantoni, mentre in Svizzera romanda e in Ticino vige un divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Ultimo in ordine cronologico Neuchâtel, che stamattina ha diramato diverse misure, prevedendo tra l'altro controlli rafforzati e sanzioni. Le indicazioni sono molto concrete, ad esempio su dove e come si possono fare delle grigliate. Assolutamente vietato in boschi, praterie o altre aree simili, mentre al di fuori di tali aree, ad almeno 200 metri di distanza, l'uso di barbecue e griglie rimane consentito esclusivamente su strutture in cemento, sotto costante sorveglianza e a distanza sufficiente da qualsiasi vegetazione secca o infiammabile. Quindi questo un po' per far capire il livello di preoccupazione delle autorità. Nelle ultime ore Neuchâtel e Friburgo hanno comunicato il divieto dei fuochi d'artificio su tutto il territorio, mentre il Canton Vaud ne ha addirittura sospesa la vendita nei negozi. Va ricordato che già in condizioni normali il loro utilizzo è molto regolamentato, ma vista la siccità le autorità stanno inasprendo le misure.
0: I locali dove è avvenuto il dramma di Capodanno a Crans-Montana devono restare chiusi. A ribadirlo sono migliaia di firme, per la precisione 48.000, raccolte attraverso una petizione online dall'Associazione delle Famiglie Italiane dei Sopravvissuti. Associazione che giudica la richiesta di riapertura da parte dei gestori inconcepibile e irrispettosa. Nel rogo, ricordiamo, 41 persone sono morte e oltre un centinaio di altre sono rimaste ferite. Le notizie sportive ora con David Conti.
3: Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo dai quarti di finale della Coppa del Mondo di calcio. A Miami si sta giocando Inghilterra-Norvegia con diretta televisiva su La 2. Ebbene, al 48esimo minuto, anzi 49esimo, quindi al quarto minuto della ripresa, 1-1 il risultato. Norvegia in vantaggio al 36esimo con Skjelderup e poi il pareggio nei tempi di recupero al 47esimo con Bellingham degli inglesi, 1-1, tra l'altro Bellingham e Kane, che hanno raccolto, diciamo così, 11 gol sui 12 segnati dall'Inghilterra. Kane, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco. Giusto alle 3 l'appuntamento con la storia, con la nazionale svizzera che affronta l'Argentina, campione del mondo, diretta anche in questo caso diretta televisiva su La 2. E poi avremo anche la radiocronaca integrale con il nostro inviato Paolo Laurenti all'interno di Sport e Musica su Rete 1 a partire dalle 2:30, 2:30 circa. Intanto, sempre per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, funzione in cui contribuirà anche alla scelta del nuovo commissario tecnico che dovrà risollevare le sorti degli azzurri dopo la terza mancata qualificazione mondiale consecutiva. Maldini sarà affiancato nel ruolo di advisor da Leonardo, il brasiliano ex compagno al Milan ed ex direttore sportivo proprio dei rossoneri e del Paris Saint-Germain. Infine il tennis, con la ceca Noskova che ha vinto il torneo di Wimbledon, in finale ha sconfitto in 3 set la connazionale Muchova.
0: Grazie David Conti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 12 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi possibili rovesci o temporali locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a giovedì in tutta la Svezia era soleggiato e caldo, da martedì possibili temporali localmente anche forti, soprattutto sui rilievi e oltre Alpe. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

freak you. Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.